per i dipendenti e che alla fine ci sia una regolarizzazione della situazione. C'è anche un problema di natura processuale che ieri una giudice sottolineava, considerato che comunque i giudici formalmente non possono rilasciare dichiarazioni. Comunque questa giudice diceva: se io a dibattimento mi devo interrogare un testimone, dobbiamo sentire un testimone, e questo testimone si presenta in un abito che per diciamo, i coloro che sono all'ingresso, i vigilanti all'ingresso, e comunque per le nuove norme non è consentito e viene respinto, quell'udienza rischia di saltare con delle ripercussioni per la questione della prescrizione. Quindi diciamo che bisognerà contemperare varie esigenze.

0: dover garantire l'attività giudiziaria, e l'altro invece è rispettare un'etica e un decoro
1: non siamo in discoteca dove c'è il buttafuori all'ingresso che fa la selezione. Noi adesso ci fermiamo e ascoltiamo Karol G e Manu Chao.
2: Salida del vuelo con destino a

0: dell'industria aerospaziale, di sigle su bulloni e su delle viti, sigle che erano compatibili con quelli che vengono utilizzate da un'azienda produttrice di elicotteri che ha prodotto anche il Volpe 132. Il Volpe 132 è quella che è considerata l'ustica sarda, cioè un giallo mai risolto di questo elicottero caduto in mare in una sera del 1994 erano morti i due finanzieri e non si è mai capito perché e come è accaduto. Prima si parlò di un guasto e poi del possibile abbattimento.
1: Sì.
0: Trovati questi reperti e trovate identificati questi numeri seriali di questi bulloni, di questi pezzi, immediatamente la procura si è mossa, li ha acquisiti e ha attivato ha aperto un fascicolo per cercare di classificarli e decidere che se fossero stati quelli del Volpe sarebbero stati consegnati al pubblico ministero che si occupa da sempre di questa vicenda, che è l'aggiunto procuratore aggiunto Guido Pani, che sta cercando di far luce su questo giallo. In realtà chi ha lavorato sui reperti, ovvero i carabinieri del RIS insieme agli esperti di Leonardo, la punta di diamante dell'industria aerospaziale e della difesa italiana, hanno scoperto dopo un lungo lavoro, una scansione di questi pezzi, di queste parti, che sono di un F-104 e sono riusciti anche a classificare di quale. Si è scoperto che è un F-104 caduto nel 1976 al largo di San Roque, che nasconde una storia anche eroica. Il pilota di allora, che era un capitano,

0: Attesa infinita.
1: Rieccoci in diretta con la strambata, l'ultima parte di questa settimana. Siamo arrivati alla fine, io e Giulio Zasso. Spazio a un po' di notizie che arrivano dal sito internet unionesarda.it.
0: Ecco, prima abbiamo detto della notizia della West Nile e anche delle spese dei turisti che si abbassano. Passiamo anche alla invece ora alla questione sanità. Purtroppo ancora una volta dobbiamo render conto dei disagi che ci sono un po' in tutta l'isola, soprattutto nei pronto soccorso.

0: casa più in ordine.
1: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa migliora la vita.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: sono 5:59.
1: Ti serve un'attrezzatura a poco tempo? Non vorresti attarla?
2: Semplice, c'è servizio giù attrezzi PAD.
1: È comodo, riri e consegni direttamente in negozio.
2: È rado, ritiri più minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: T-PAD è il tuo partner reale per i lavori di casa e fai da te.
1: Vicciano le attrezzi città. Scopri di più in negozio su tpad.com sulla nuova app.
3: In diretta torna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fiano Gaggini al Tomasu ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina. Potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo Hive con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18:30 su

0: Notte di fuoco e di pazza nei pressi della 389 tra Nuore e Rosei. Le fiamme sviluppatesi nel rigio, nonostante l'impegno delle squadre del Corpo Forestale e la Protezione Civile, hanno continuato la loro marcia in direzione di Eli. L'intervento di ben 8 mezzi aerei, tra i elicotteri provenienti dalla base di Fosu e Canada, non ha interrotto la devastatrice fuoco arrivata alle porte del paese. Con il sopraggiungere, notte sono stati rotti i lanci all'alto, la stazione è peggiorata, il lavoro di spegnimento è ricaduto tutto sulle forze a terra, il coinvolgimento dei vigili del fuoco di Nuore e provincia, oltre che dei volontari. Le fiamme, spinte dal vento, sono arrivate a lambire le abitazioni. Diverse famiglie sono state evacuate per evitare la tragedia. Evacuata anche la comunità Aura, alla periferia di Arzana, che assiste pazienti psichiatrici. Le operazioni per bloccare l'incendio sono andate avanti per tutta la notte e riprendendo in giornata l'impiego dei mezzi aerei.
1: Le garanzie che sono state date dalla politica a quello che qua è sufficiente. Si sono creati dei diritti durante il periodo irriguo, alcune aziende hanno subito anche danni.
2: La stagione irrigua nella Nuora non è andata come previsto. Gli invasieni in un inferno piovoso facevano ben sperare. Le difficoltà che un sistema tra bacini incompleto, i danni e le pattuglie che hanno praticamente collegato il temo dal Q hanno creato disagi e danni. Disagi risolti solo dopo Ferragosto, anche grazie a turnazioni e ai raccolti anticipati per il caldo. È stato detto in un incontro a Col di Regione e al consorzio di bonifica. L'attività campagna è sempre a rischio.
3: Quando viene assicurata la campagna all'agricoltore, l'agricoltore deve avere l'altezza di avere la disponibilità d'acqua dall'inizio alla fine del ciclo produttivo delle piante.

0: parte. Il resto legato agli sprechi.
1: Non può pensare che per ogni milione di metri cubi che trasferiamo al mondo agricolo andiamo a inserirne 2 milioni all'interno delle condotte. Non è un lusso che ci possiamo permettere.
0: Dopo anni interventi solo in emergenza, ora si programmando. È stata la risposta della regione.
2: Le lotte del Cuga hanno portato troppo a fare un'inquente emergenza già con 1.400.000 euro spesi da parte ENAS. Abbiamo programmato 2 milioni di euro che serviranno per la manutenzione programmata.
0: Si è parlato anche del Cuga ed è necessità di un

0: Ancora nubi sulla sanità del centro Sardegna. L'ultima criticità arriva dal reparto di neurochirurgia dell'ospedale San Francesco.
1: Una nuova emergenza è quella che riguarda la neurochirurgia. Con una convenzione scaduta il 19 di agosto con il Lebruzzo e ancora non rinnovata.
0: Ecco perché a metà settembre si terrà un'assemblea straordinaria nel palazzo di Piazza Italia a Nuoro. Invitata numero uno, la governatrice, nonché assessora regionale della sanità, Alessandra Todde.
1: Se da un lato vengono annunciati concorsi per migliaia di nuovi operatori del sistema sanitario, dall'altro proprio quel sistema impoverisce gli ospedali e i reparti più fragili.
0: Nel cuore dell'isola le lamentele si susseguono, da Nuoro assorgono il copione a Comuna, si cercano medici disperatamente. Intanto in bella mostra, davanti al San Camillo, ci sono quelli di cartone.
2: Pur consapevoli che non sono i medici di cartone quelli che ci servono, i medici non servono sulla carta, ma i medici servono nella realtà in carne e ossa, capaci e soprattutto stabili. Quello che vediamo è che continuamente dove c'è il buco si mette una pezza, quindi parlo dei gettonisti, parlo degli ascot, parlo di soluzioni che sono soluzioni tampone che però stanno rendendo veramente, a nostro parere, la percezione poi di noi pazienti totalmente inefficace anche la risposta che si dà sul territorio.
3: È sempre pieno di zanzare. Adesso hanno iniziato i lavori, li hanno sospesi per le ferie, però l'acqua c'è sempre, stagnante.
4: Eppure l'ASL è intervenuta proprio per il rischio sanitario, chiedendo a

ha dato il via libera al BES da 160,7 MW, due campi di batterie su quasi 10 ettari, accanto a uno dei nodi strategici della rete elettrica dell'Oristanese. Il comune aveva detto no già durante la conferenza dei servizi, richiamando anche la legge regionale sulle aree idonee.

0: che dovrà arrivare al diniego totale di questo progetto.
1: Partire dall'isola diventa una corsa a ostacoli. Prima bisogna

Era Camineras, il brano appena ascoltato dalla voce di Andrea Parodi, tratto da Sardegna Canta del 2003.

0: Radiolina Playlist.
1: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Dal 20 al 30 agosto, da Iperpan e Superpan, sconti del 30, 40 e 50%. Alcuni esempi? Mozzarella arborea 400 grammi, 2,25 euro. Gelato vaschetta Cardor 500 grammi, 2,25 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 8:01.
1: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
5: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
6: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radiolina.
7: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
14: Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
14: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
14: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
14: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
23: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
24: Penso che non sia semplicemente una macchina.
22: Può un vuoto essere colmato?
25: Rimandalo indietro.
26: Te lo fa ricordare ogni giorno.
22: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
24: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
22: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
27: Siete le sorelle Owens?
28: Sì, se amiamo qualcuno muore.
27: Ma dai.
14: A settembre
28: siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
28: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
29: Aspetto questo momento da un'eternità.
28: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
30: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
31: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
32: Odio questa notte.
31: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
33: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
34: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
35: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
36: A me importa.
37: Coyote versus Acme.
38: L'idiota!
37: Al cinema dal 2 settembre.
39: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
40: The Magic is back! Winx Experience! Vivi la magia delle Winx in un weekend magico al centro commerciale Olbia Mare. Ti aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località Samarinedda.
41: Torna il Festival dell'Altrove il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scoppia il programma nei canali social, promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
42: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
43: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, Assessorato al Turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
0: Lunedì 31 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Dal 20 al 30 agosto, da Iperpan e Superpan, sconti del 30, 40 e 50%. Alcuni esempi? Mozzarella arborea 400 grammi, 2,25 euro. Gelato vaschetta Cardor 500 grammi, 2,25 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Inequivocabilmente Pan.
2: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
7: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
8: Lunedì 31 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Sono le 8:29.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
4: E vuoi sapere perché?
3: Perché conviene! Ascolta gusto!
5: Fino al 3 settembre, uva bianca senza semi, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, 750 grammi, a 2,97€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
8: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
13: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita in

0: costo nell'Iper Nonna Isa. Gelato Affogati Cardor Agida, 500 grammi, vari gusti, 1,99 euro. Bibite San Pellegrino, 1 litro e 200, vari gusti, 99 centesimi. Offerte valide fino al 2 settembre nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'Ipermercato Romagnolo di Olbia.
1: Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it.
2: Da Ardis fino al 6 settembre, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 1 litro, 4,79 euro. Gamberi argentini, categoria L2, 2 kg, 19,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
4: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
5: Radiolina. Meteo.
6: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Il fine settimana parte all'insegna di un po' di nuvole sulla Sardegna questo sabato mattina, con anche la possibilità di qualche piovasco, però poi in giornata tornano ampie zone di sereno, insomma l'estate c'è ancora e si fa sentire anche come temperature. Fine settimana nuovamente all'insegna del caldo intenso. Perderemo sì 2 o 3 gradi rispetto ai giorni scorsi, ma solo 2 o 3 gradi in meno, quindi comunque massime che supereranno ancora i 35 gradi. Si fa sentire anche l'umidità, da segnalare un pochino di vento di maestrale. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
7: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 8:58.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, il più grande della storia, lo ha definito il presidente americano su Truth. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano, senza alcun costo per i contribuenti americani.
3: Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti, secondo l'Associated Press. I feriti sono 2.300. L'esercito nepalese è al lavoro per salvare circa 100 persone ancora bloccate in un tunnel. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto ed una coppia di italo-svizzeri.
4: In Italia Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a Rai News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, le parole di Ranucci. Intanto gli inviati di Report minacciano di abbandonare in blocco il programma.
3: È stata effettuata l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende, è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso di Anna Rosa, con l'accusa di omicidio colposo, sono indagati i suoi genitori, anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico, che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico, che è un accertamento irripetibile.
4: Mentre gran parte dell'Italia ha fatto i conti con un venerdì di caldo rovente, con temperature record che hanno sfiorato i 46 gradi, alcune zone del nord sono state interessate dal maltempo. Tra le regioni più colpite ci sono la Lombardia, il Veneto e il Piemonte. In particolare su Cremona si è abbattuta una tromba d'aria che ha danneggiato anche Duomo e Palazzo Comunale, una quarantina, i feriti lievi. Violente grandinate hanno interessato la provincia di Brescia, il Pavese, il Veronese e la parte est della Bassa Piacentina, con danni all'agricoltura.
3: Siamo al calcio. Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A, il debutto vincente per il nuovo Milan di Ruben Amorim a San Siro. I rossoneri battono 2-0 il Venezia grazie alla rete di Gonzalo Ramos e all'autorete di Alal. E ieri Leao ha chiuso l'accordo con il Galatasaray e lascia il Milano dopo 7 anni. Ai microfoni.

0: Design e Interior Design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. YED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su yed.it.
1: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Parliamo adesso di un caso che sta dividendo l'Italia, il caso Report, il caso Sigfrido Ranucci. Insieme a me Beppi Anziani, buongiorno.
2: Buongiorno Francesca, buongiorno agli ascoltatori.
1: Beppi Anziani, il nostro editorialista e storico direttore di Videolina, che io seguo e vi invito a farlo anche sui social, perché le analisi di Beppi sono sempre precise e puntuali. E l'altro giorno un suo post proprio sul caso Ranucci mi ha fatto riflettere. Non entriamo, Beppi, in merito a quella che è la vicenda giudiziaria, perché in questo momento non ci interessa, però a noi interessa spiegare una cosa al nostro pubblico. Report non è di Sigfrido Ranucci.
2: Ma guarda, analizzando questo caso, per me il punto è molto semplice. Naturalmente, come hai appena detto, prescinde completamente dalle vicende giudiziarie. Sigfrido Ranucci non è un produttore esterno che realizza il Report e vende un programma alla RAI. È un giornalista dipendente della RAI. È stato assunto nel 97, mi sembra, e oggi ha fatto tutta la sua scalata interna fino a diventare vice direttore. Quindi bisogna distinguere due cose che spesso vengono

0: TG1, TG2, TG3, ma dipendono da questa testata che ho appena letto.
1: Perfetto.
0: È una struttura ibrida, di fatto, perché complica l'individuazione delle responsabilità. Ok? Però resta il fatto che i giornalisti che operano all'interno, che sono moltissimi, pensa che sono circa 130 giornalisti, sono tutti dipendenti della RAI.
1: Perfetto.
0: Però che sfuggono alla normale burocrazia.
1: A quella gestione, no? A cui anche, per esempio, la nostra azienda editoriale, abbiamo il direttore che comanda e quello che decide il direttore, no? Noi poi dobbiamo fare. Senti, Beppi, secondo Voci di Corridoio, domani, martedì, dovrebbe essere il grande giorno in cui la RAI scioglie questa sua decisione. Sempre queste voci di corridoio dicono che Ranucci non sarebbe più alla conduzione del programma. Leggo sul foglio una frase non smentita dal giornalista: se mi tolgono report ci divertiamo, nel mio telefono le chat di tutti.
0: Sì, vabbè, questo fa parte delle schermaglie, come dire, perché Ranucci naturalmente non vuole accettare questa possibilità che gli venga tolto il programma. Però in linea di principio io credo che possa cambiare il responsabile del programma, come può cambiare, come ho detto, il direttore di un TG. Certo. Naturalmente bisogna rispettare il contratto, la qualifica, la professionalità, e non può essere utilizzato un cambio di incarico come strumento di ritorsione.
1: Senti, questo grande carrozzone della RAI, nelle altre reti come funziona? Penso per esempio a Canale 5.
0: Allora sì, il confronto va fatto soprattutto con Mediaset, perché è quello più, come dire, efficace.
1: Sì.
0: Anche Mediaset ha dovuto naturalmente affrontare il problema di questi programmi giornalistici che non sono telegiornali, però l'ha risolto creando Video News, che è una struttura che però è una testata che realizza numerosi programmi di informazione ed approfondimento.
1: E quindi qui è la differenza con la RAI.
0: Certo, perché il modello Mediaset è storicamente più riconoscibile come organizzazione editoriale dell'informazione. Non c'è solo Mediaset, ma anche Sky, come dire, concentra parte della propria informazione dentro Sky TG24, che è sempre una testata. La 7 fa, come dire, tutto quello che bisogna fare all'interno del contratto giornalistico. I programmi di approfondimento.

0: un pochino più di fatti.
1: Più di fatti.
0: Perché poi bisogna cronaca. Anche vedere, io non ho fatto questo ragionamento, quanti di questi casi messi in luce dal report siano poi stati effettivamente oggetto di inchieste della magistratura e che abbiano portato a fatti concreti o che sono stati solamente buttati lì come esempio di fatti che non andavano bene ma poi non si sono concretizzati in un'inchiesta vera.

LUIS Business School. Esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Caffè Corretto.
1: Questi mesi caldi, caldissimi di vacanza, la parola più cercata non è stata sole, cuore, amore, mentre in tanti eravamo intenti a vivere il nostro sogno di mezza estate. Il termine più ricercato è stato femminicidio. Ne parliamo con l'avvocatessa Claudia Rebellino Becce, sempre in prima linea per la difesa delle donne. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti e a tutti e grazie per questo invito, Francesca.
1: Allora, è un invito, Claudia, che mi dispiace farti, perché mi piacerebbe una volta parlare con te, no? Di qualcosa che ci fa sorridere.
2: Sì, non abbiamo più voglia di parlare di questi temi, vero?
1: Non
2: purtroppo però
1: più
2: dobbiamo
1: voglia
2: farlo.
1: Perché dobbiamo farlo, grazie, perché ci sono poi professionisti come te che ci riportano a un'analisi concreta e razionale. Mi ha molto stupito questo dato che è arrivato in redazione nei giorni scorsi, no? Chi ci ascolta era in spiaggia, magari stava bevendo un aperitivo al tramonto, era accanto alla persona che ama, in vacanza insieme ai propri figli, in montagna, al mare. La parola femminicidio invece non è stata dimenticata.
2: Sì, allora ha un significato ambivalente questo dato. Da una parte c'è più consapevolezza, no? Lo cerchiamo perché sappiamo che esiste, dall'altra però continuiamo a interrogarci, forse non sappiamo fino in fondo cos'è, abbiamo ancora bisogno di capire. Certo è che la parola femminicidio ci insegna la forza del linguaggio. Ricordiamoci che non è un neologismo, è stata usata per la prima volta in francese nel 76 dalla criminologa Russell, poi ripreso in spagnolo dalla antropologa messicana Lagarde, e in Italia abbiamo imparato a usarlo proprio negli anni 2000, quando poi è entrato nella Treccani ed è stato nel 2023 la parola proprio dell'anno scelta dalla Treccani, e nel 2025 è diventato un'autonoma fattispecie di reato entrando nel nostro codice penale nell'articolo 577 bis. Allora, questa storia ci insegna che il linguaggio può anticipare il diritto e che le parole determinano quello che una società può vedere, ma può anche combattere.
1: Dedicato, Claudia, no? A chi invece vuole convincerci che il femminicidio non esiste. Sono state otto, purtroppo dobbiamo fare anche, è terribile, no? Cerchiamo di fare i passi avanti e invece c'è chi vuole ancora riportarci indietro nei secoli bui. Sono state otto le donne uccise nelle ultime settimane.
2: Sì, devo dirti, è stata un'estate terribile. L'ultima, la storia di Tania Terrin ci insegna proprio quali sono anche le debolezze del nostro sistema proprio nella protezione delle donne, no? Ricordiamoci che la Convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne ci dà tre direttrici, che sono la repressione, la prevenzione e la protezione. Ecco, sulla protezione il nostro sistema è molto debole. Ricordiamoci che la Terrin aveva denunciato già un tentato strangolamento, sì. E era arrivato a giugno solo un ammonimento del questore, e pare perché non abbiamo ovviamente letto gli atti, letto il fascicolo, che l'autore di questo delitto fosse già stato denunciato più volte da altre donne, no? E allora forse c'è veramente una criticità nel valutare il quadro della pericolosità e del rischio che corrono le donne.
1: Senti, Claudia, Giulia, buongiorno, avvocatessa, senatrice. Dopo proprio questo ennesimo caso di cronaca, ha detto serve il carcere, serve solo il carcere per questi uomini. Che cosa ne pensi?
2: Ma allora, io ho letto la sua intervista e devo dirti che lei, al di là del titolo, che ovviamente punta sull'aspetto sensazionalistico, dice anche molto di più e cose molto interessanti. Lei è bravissima e quindi ha colto su

0: Il nodo, che è quello della sottovalutazione, perché guarda Francesca, c'è un problema di cui parliamo poco, ma che purtroppo è poi alla base di tutto. Cioè, ancora oggi una donna che denuncia troppo spesso deve dimostrare di essere credibile, no? Di dire la verità. E lo dimostra il dibattito sul consenso in tema di violenza sessuale. Lo sappiamo, la legge è ferma in Senato, e una delle principali preoccupazioni emerse durante il dibattito è stato il rischio di avere denunce false o strumentali. Allora, quando una donna denuncia una violenza, il nostro primo riflesso culturale è domandarci se stia dicendo la verità, e questo francamente è inaccettabile, perché una denuncia sottovalutata è veramente un'occasione di protezione perduta.
1: Però alle donne noi lo diciamo, e qui a Radiolina non ci stancheremo mai di ripeterlo: denunciate, perché è il primo atto, e denunciare dimostra tutta la vostra forza. Mai, no, giusto Claudia, mai.
0: Giusto, bisogna assolutamente
1: di niente.
0: Assolutamente, sempre denunciare, poi però il sistema deve farsi trovare pronto a proteggere, perché questo è un dato fondamentale.
1: E a Radiolina sapete, tutte le donne che ci ascoltano, che qui potrete sempre far sentire la vostra voce. Claudia Rabellino Becce, grazie per questo caffè
0: grazie a te, grazie a voi.
1: Con me questa mattina, e io spero davvero di sentirti la prossima volta per raccontare al nostro pubblico invece con un sorriso i passi avanti che sono stati davvero fatti.
0: E ce lo auguriamo veramente, grazie Francesca.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 9:30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
4: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
5: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle!
4: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
6: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo!
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
9: Ascolta a me, io la spesa solo da Conad la faccio.
10: E vuoi sapere perché?
9: Perché conviene! Ascolta gusto.
11: Fino al 3 settembre, uva bianca senza semi, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, 750 grammi, a 2,97 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
13: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
14: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
15: Lunedì 31 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
0: Radiolina, estate. Caffè Corretto.
16: Scontrino shock messo a Riccione pochi giorni fa riportava la frase offensiva: questa mia rotto brucia le uova e sputaci dentro. Il fatto: una cliente in vacanza a Riccione aveva chiesto una cottura prolungata per le sue uova, per la sua colazione. L'errore: la comanda interna, con l'insulto e con l'indicazione sgradevole scritta dal personale, finisce per errore tra le mani della cliente, stampata sulla ricevuta. Le reazioni: il caso è diventato virale sui social. Il locale ha prima parlato di una gaffe attribuita a un dipendente giovanissimo e assunto da poco tempo, e poi ha cercato di sdrammatizzare la situazione sui social. La cliente invece ha denunciato di aver ricevuto anche pesanti attacchi e minacce. E allora commentiamo insieme la notizia. C'è Andrea Loci, chef e manager della ristorazione, insieme a me. Una vita in giro per il mondo, dove ha lanciato decine e decine di locali, e oggi lo potete trovare all'Ambara di San Teodoro. Buongiorno.
17: Ciao, buongiorno Francesca.
16: E allora, grazie innanzitutto per questa sveglia, perché mi immagino che avrai chiuso tardissimo anche ieri notte. Grazie per bere questo caffè corretto insieme a noi. Allora, il caso dello scontrino con le uova con lo sputo è davvero sulla bocca di tutti.
17: Assolutamente, intanto grazie mille a voi, è un piacere stare con voi. È un caso sicuramente goliardico, perché poi appunto si parla di un ragazzo con poca esperienza,
16: un 17enne addirittura.
17: Sì, da quello che si dice, sì, esatto, che prende la comanda e scrive quello che insomma vuole. E per fortuna poi c'è anche un'etica comunque professionale, che dall'altra parte chi legge lo scontrino e prepara le preparazioni non fa assolutamente, perché siamo sempre sottoposti a corsi, eccetera eccetera, quindi quest'etica professionale diciamo salva un po' tutti. Chiaramente c'è anche un po' una colpa del ristoratore, che manda al fronte ragazzi senza esperienza o comunque con poca esperienza e tra virgolette li flagella creando comunque questo genere di atto.
16: Senti, il cliente ha sempre ragione?
17: Allora, il cliente non ha sempre ragione, sfatiamo il mito, però spesso e volentieri comunque è sempre la persona che paga, e quindi spesso e volentieri dobbiamo cercare di coccolarlo, assolutamente. Questo è la nostra mission, assolutamente.
16: Senti, ho letto sui social, ci sono davvero centinaia e centinaia di commenti, e c'è chi dice: e se davvero lo chef ha sputato nelle uova della signora?
17: No, assolutamente. Non succede, perché appunto c'è un atto di etica professionale, c'è una preparazione in quello che avviene. Le cucine, non dico che siano sale operatorie, però sono ambienti sottoposti a rigidi controlli anche delle autorità, ma non solo nell'ambiente fisico, anche nelle persone che ci lavorano, quindi non succede assolutamente questo.
16: Quindi diciamo che è stato, secondo te, uno scherzo di dubbio gusto di un ragazzo molto molto giovane. Addirittura il locale ha aperto un

0: Nonna Storia.
1: Offerte al costo negli Iper Nonna Isa. Gelato Affogati Cardora Agida, 500 grammi, vari gusti, 1,99 euro. Bibite San Pellegrino, 1 litro e 200, vari gusti, 99 centesimi. Offerte valide fino al 2 settembre negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'Ipermercato Romagnolo di Olbia.
2: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.cimasia.it o chiama il numero 0783 72190.
4: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila, col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
6: Radiolina, meteo.
7: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Il fine settimana parte all'insegna di un po' di nuvole sulla Sardegna questo sabato mattina, con anche la possibilità di qualche piovasco, però poi in giornata tornano ampie zone di sereno, insomma l'estate c'è ancora e si fa sentire anche come temperature. Fine settimana nuovamente all'insegna del caldo intenso. Perderemo sì 2 o 3 gradi rispetto ai giorni scorsi, ma solo 2 o 3 gradi in meno, quindi comunque massime che supereranno ancora i 35 gradi, si fa sentire anche l'umidità. Da segnalare un pochino di vento di maestrale. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: niente, no, andiamo al mare soli.
1: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Nella notte le forze russe hanno lanciato missili e droni contro il distretto di Izmail nella regione di Odessa. L'attacco ha provocato almeno una vittima, diversi feriti e danni alle infrastrutture di trasporto. A Kiev un raid con droni ha colpito un deposito di esplosivi causando un vasto incendio seguito da numerose esplosioni. 6 le persone rimaste ferite, oltre 200 quelle evacuate. Un drone ucraino ha colpito un magazzino a Rostov sul Don in Russia. Intanto il presidente russo Putin incontrerà il presidente cinese Xi Jinping il 31 agosto in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.
4: L'ex ministro ucraino della difesa Fedorov sarà consulente del Ministero della Difesa italiano. Fedorov ha incontrato il ministro Crosetto. Sarà advisor per l'innovazione della difesa, in particolare sul tema dei droni, della difesa aerea e dei sistemi tecnologici, ha detto Crosetto. Fedorov, dal canto suo, ha spiegato che assisterà l'Italia nell'adozione di moderne tecnologie belliche.
5: Azioni dei media. Il presidente statunitense conferma che è stato raggiunto un accordo con Caracas sul petrolio, il più grande della storia, come scrive sul suo social Truth Trump. Garantito a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe del paese sudamericano. La presidente ad interim venezuelana Rodriguez ha dichiarato che l'intesa avrà un impatto significativo sul riconoscimento della nazione.
4: Seguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti, secondo l'Associated Press, ed oltre 2.400 dispersi. I feriti sono 2.300. L'esercito nepalese è al lavoro per salvare circa 100 persone ancora bloccate in un tunnel. Tra gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto ed una coppia di italo-svizzeri.
5: Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a RAI News o al TG3, oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Le parole di Ranucci. Intanto gli inviati di Report minacciano di abbandonare in blocco il programma.
4: Cambiamo argomento. Secondo un'indagine condotta su 1.000 persone per un motore di ricerca lavoro realizzata tra il 26 e il 30 giugno 2026, viene certificato

0: Quasi tra occupati e chi è in cerca di lavoro in Italia, quasi 7 italiani su 10 vorrebbero cambiare lavoro, ma la maggior parte non sa da dove cominciare. Il 69% degli intervistati prenderebbe in considerazione un cambio di professione e per il 26% di chi lavora il cambiamento è un pensiero costante.
1: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: Radio Lina. Radio Notizie.
3: Buongiorno e bentornati da Luca Neri in apertura del nostro giornale radio Cela Cronaca. Con l'inferno di fuoco ad Arzana e non è ancora finita. Ancora in azione

accensioni alla periferia sud di Arzan e nella zona di Elini. L'allarme rientrato nell'area attraversata dal fuoco. Stanno operando dalle 7 di oggi due Canadair arrivati da Olbia. La quinta ondata di caldo, valori shock, 8 gradi in più della media, da oggi temperatura in frenata. Ieri la colonnina del termometro si è fermata a quota 45,8 registrata a Jerzu, nel cuore dell'Ogliastra. Ancora cronaca, arrestate 6 persone a Sassari dai carabinieri per detenzione di droga ai fini di spaccio. Sono state trovate in possesso in totale di 109 grammi di cocaina, 48 di marijuana, 102 di eroina e 11 di hashish, oltre a due bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi. A Nuoro la 126esima festa del Redentore, la diretta su Videolina, dall'alba il pellegrinaggio della cattedrale all'Ortobene fino ai piedi della statua, poi la messa e la processione. Nel pomeriggio assegnata la Rondine d'Oro, il riconoscimento assegnato a 12 nuoresi che si sono distinti fuori dall'isola. Iniziano oggi a Cagliari i campionati italiani giovanili di scacchi che tornano in Sardegna dopo 12 anni, circa 950 ragazzi all'ex Manifattura Tabacchi a caccia del titolo nazionale. E domani la prima sfida in casa per il Cagliari, che ha la domus.

0: E alle 18 scende in campo la Torres nella seconda giornata del campionato di Serie C. Al Vanisana la squadra che a maggio spedì i sassaresi ai playout. Ancora assenti Sorrentino e Scaringi. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radiolina.
1: Non ho niente da mettermi.
2: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
3: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
2: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
3: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
4: Globo. Tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 27 agosto al 1 settembre, come i biscotti Oro Saiva a partire da 300 grammi a 2,65 euro, lo spumante torbato Brut Sella e Mosca da 750 ml a 5,99 euro, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine di bovino adulto di origine sarda a 1,59 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte nel tuo smartphone. La Coop sei tu.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
9: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist. Da Ardis fino al 6 settembre, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 1 litro, 4,79 euro. Gamberi argentini, categoria L2, 2 kg, 19,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
3: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su risparmio

0: Progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
3: E vuoi sapere perché?
2: Perché conviene! Ascolta gusto!
4: Fino al 3 settembre, uva bianca senza semi, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, 750 grammi, a 2,97 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
7: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri

0: extraterrestre di Eugenio Finardi, extraterrestre che si stanno cercando, li cerchiamo con telescopi, radiotelescopi, non li abbiamo mai trovati, però nelle scorse settimane il Pentagono ha rilasciato in varie tranche file secretati che mostrerebbero fenomeni anomali, e per parlare di questi fenomeni anomali che sono sempre chiamati nel passato UFO abbiamo con noi Ettore Peruzzi. Ettore, UFO, UAP, di che cosa stiamo parlando?
1: Allora, anch'io preferisco UFO, devo dire che sono un tradizionalista, perché dava anche un po' l'idea di quello che era la cosa, cioè ci sono dei, chissà, fenomeni, ma anche oggetti, potrebbero anche essere cose extraterrestri, perché negarlo, che però non si riescono a capire, a identificare come era, come dice la parola stessa. Quindi ci sono delle testimonianze, dei filmati, delle cose che sono adesso venuti fuori. Ci tengo a precisare che il fatto che siano classificati non è che necessariamente vuol dire che è una cosa misteriosa e con dietro, no, che cospirazionismi di tutti i tipi. No, è che, guarda caso, molti sono avvistamenti militari, perché è giusto, è compito dei militari pattugliare il cielo e se vedono qualcosa di strano riportarlo. Questo qualcosa di strano non è che può essere divulgato così, supponiamo che sia

0: Bibbia, cose che ben conosciamo, e molti esperti che li hanno esaminati dopo che sono stati pubblicati ritengono che insomma non siano così sensazionali, non sembra di avere le grandi novità.
1: Guarda, io ho partecipato, mi ricordo anche negli anni, che negli anni 80 ci fu a un certo punto un'autopsia di un extraterrestre, sì. Girò questo filmato, fecero trasmissioni, anche in quel caso poi si dimostrò una bufala, un artefatto, e queste sono cose addirittura a un livello molto inferiore, sono avvistamenti, che ne so, quando comincio a vedere avvistamenti di cose che hanno forma oblunga, già io comincio a sospettare che ci sia molto poco di extraterrestre, e comunque sono appunto molti avvistamenti di tipo diverso, ma sostanzialmente nulla di nuovo. Vorrei ricordare che uno degli tra virgolette UFO più famosi è una cosa che si chiamano i fulmoni globulari.

0: attraverso i vetri, hanno un andamento erratico, chissà, questi sono stati poi spiegati, magari ci sono cose nell'atmosfera, dei fenomeni che accadono e che noi appunto non conosciamo ancora.
1: Come è accaduto per esempio per gli astronauti che sono andati sulla Luna, che hanno rivelato questa nebbiolina presente sulla superficie lunare che era dovuta a effetti elettrostatici che fanno sollevare la regolite, la polvere lunare. E a proposito di astronauti delle missioni Apollo, ci sono le foto che sono state riportate in questi file, riprese dagli astronauti dell'Apollo, e le loro dichiarazioni.
0: Sì, vorrei dire una cosa, gli astronauti del programma Apollo andarono su con degli strumenti, in effetti il cospirazionismo, non siamo mai andati sulla Luna, aveva una sua ragione d'essere, noi siamo andati sulla Luna con la tecnologia degli anni 60 che manco le

0: con lo stadio, ma chi sapeva esattamente che cosa sarebbe successo dopo, quali pezzi si sarebbero staccati? Diciamo che i detriti spaziali, tanto per fare dire una cosa su cui appunto mi sono occupato per tanti anni, nascono proprio in quegli anni. Il fatto che, non sapendo bene come funzionassero le cose, si usavano bulloni esplosivi, quasi tutto era, diciamo, dinamitardo nello spazio, e gli effetti, come si faceva a sapere esattamente quali erano?
1: Senti, però fra le tante foto possiamo anche dire che alcune, insomma, se lo guarda un fotografo capisce che sono già foto pubblicate dalla NASA in passato, sono inserite in questi dossier, ma sono foto dove ci sono riflessi nelle ottiche, ad esempio.
0: Assolutamente, per esempio.
1: Puntini luminosi sopra la sopra nel cielo lunare.
0: È un misto di entrambe le cose, sia di una non conoscenza bene di quello che si stava maneggiando, e poi di effetti di riflessioni, appunto, illusioni, diciamo illusioni ottiche anche.
1: Comprese anche le dichiarazioni degli astronauti, che dicono poco in fondo di che cosa hanno visto, e c'è una dichiarazione di Buzz Aldrin, ad esempio.
0: Sì, ma loro, gli astronauti, appunto, erano tutti piloti militari, facevano questo ogni giorno, cioè andavano e riportavano con la tipica e corretta filosofia militare: io riporto tutto quello che vedo, poi non sono qui per interpretare, io però devo riportare, questo è il mio dovere.
1: Quindi possiamo dire che, almeno per quanto riguarda le missioni Apollo, in questi file non c'è niente di sostanzialmente nuovo rispetto a quanto abbiamo visto in questi ultimi 50 e passa anni.
0: Direi no, assolutamente no.
1: E questo ci fa capire che probabilmente tutta questa... Questi file che sono stati rilasciati avevano uno scopo un po' diverso, forse, perché i dati sono incredibili. Cioè, il sito del Pentagono, che è stato aperto apposta per mettere a disposizione queste immagini, ha preso in poche ore più di 1 miliardo di click. Questo ci fa forse capire che questi documenti sugli UFO e sugli UAP forse avevano uno scopo diverso. Ma ne torneremo a parlare dopo lo spazio pubblicitario. Ricordo a tutti i nostri ascoltatori che potete contattarci via WhatsApp e Telegram sul 340 87 15 015, mandateci messaggi, li porremo ai nostri esperti quando sono presenti qui a Radiolina. Ci sentiamo dopo.
2: Una finestra sull'universo.

0: riconoscerne i valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità, perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Media Sud 2021-27.
1: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
5: Radiolina, meteo.
6: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Il fine settimana parte all'insegna di un po' di nuvole sulla Sardegna questo sabato mattina, con anche la possibilità di qualche piovasco, però poi in giornata tornano ampie zone di sereno, insomma l'estate c'è ancora e si fa sentire anche come temperature. Fine settimana nuovamente all'insegna del caldo intenso. Perderemo sì 2 o 3 gradi rispetto ai giorni scorsi, ma solo 2 o 3 gradi in meno, quindi comunque massime che supereranno ancora i 35 gradi. Si fa sentire anche l'umidità, da segnalare un pochino di vento di maestrale. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
7: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Una finestra sull'universo.

0: pochi giorni fa, poche settimane fa, sono stati rilasciati in varie tranche documenti da parte del Pentagono su UFO, che chiamano adesso UAP, oggetti non identificati, in questo caso nel termine più nuovo che è stato coniato, fenomeni anomali non identificati. Ma siamo soli nell'universo? Questa è una domanda che ci facciamo da tanto tempo, non abbiamo una risposta, ma questi avvistamenti sono stati fatti da persone comuni, piloti della versione generale militare, oltre dagli astronauti. E allora, per parlare di tutto questo e di questi file rilasciati dal Pentagono che hanno catturato l'attenzione dei curiosi di tutto il mondo, è tornato a trovarci l'astrofisico Ettore Perozzi, associato all'INAF, Osservatorio Astronomico di Roma, che è anche membro del comitato scientifico del planetario dell'Unione Sard. Senti Ettore, fra i file rilasciati ci sono video di avvistamenti fatti di aerei militari, ne parlavamo anche prima, ma che ne pensi di questi video?
1: Ma guarda, io vorrei un attimo riaccacciarmi a quello che dicevi, cioè la premessa, cioè perché questo rilasciamento di questi file adesso, perché è stato fatto? Beh, diciamo, sotto c'è una domandona che è una domanda seria e importante, cioè la vita dell'universo, come giustamente ricordato, e che ci sia la voglia, il desiderio di trovare qualcosa, di trovare dei segnali di vita, è una cosa molto che colpisce anche emotivo, no? Il rilasciare dei file segretati su questo è comunque un notizio, un qualcosa di importante. Quanto questo sia importante ve lo faccio vedere, ho portato una cosa, allora, questo giornale qui
0: lo leggiamo per i nostri ascoltatori. Corriere della Sera: da un'altra galassia hanno raggiunto la Terra.
1: Ecco, questo è un giornale, una copertina che mi ha tratto in inganno, perché era il 16 dicembre del 1978, io ero uno studente alla facoltà di fisica, entro nell'aula e trovo una persona che leggeva un vero Corriere della Sera, ma vi giuro che era uguale a quello vero, è chiaro che è un falso, no? E quella è la cosa che era, a quei tempi c'era questo giornale satirico, si chiamava Il Male, che si divertiva a fare queste cose, era evidente, non era una cosa fatta seriamente, era proprio il top dell'ironia, scrivevano gli articoli. Qui c'è un articolo di fondo che è Quando dire e tacere, a firma di un Umberto Eco finto, molto divertente. Però io per un attimo ci sono cascato, quindi io per un secondo, due secondi ci ho creduto e ho quindi provato la vera sensazione che avrei provato se fosse stato vero. Quindi io so esattamente perché, e la sensazione, mi ricordo che fu di una felicità grandissima. In quel periodo c'era la guerra fredda, stavamo sotto le minacce nucleari e ho pensato: ora cambia tutto, no? Quindi pensa che impatto anche su una persona tutto sommato normale che fa una facoltà scientifica.

0: questa attenzione verso gli UFO. E
1: sì.
0: poi un altro paio di maniche è la dimostrazione, ovviamente, come dici tu, quei filmati sono così, sono nulla di particolare, sono cose che andavano segnalate, mettiamo così, e andavano segnalate e secretate. Questo
1: Allora,
0: era importante perché.
1: ho letto un punto di vista interessante su questa vicenda degli UAP e sul rilasciamento di questi file. E attraverso questi file si dice si ripercorre la storia recente degli Stati Uniti. Forse c'è anche questo aspetto: gli Stati Uniti sono la potenza dominante del pianeta e sono forse nella loro mentalità gli unici che potrebbero confrontarsi con una civiltà aliena e quindi gli unici che meritano di essere contattati da una civiltà aliena. Tu cosa ne pensi?
0: Ora, questa storia del contatto è una storia abbastanza complicata, è chiaro che sì, però è anche, gli Stati Uniti hanno fatto anche una grande ingenuità, mettendoci tutti nei guai, va detto, perché noi che parliamo tanto di civiltà aliene, cioè io sono stato contento, ma chi mi assicurava che invece quell'astronave che era arrivata non era invece per conquistarci? Al di là del contatto.

0: di dove stiamo noi e come trovarci. Ecco, è come aver, noi che siamo ossessionati dalla privacy, è come aver dato indirizzo e numero di telefono dell'umanità,
1: E
0: così.
1: le chiavi di casa.
0: E chi è esatto, il giro per la galassia.
1: Senti, dal mondo accademico americano si evidenzia che questi nuovi file non faranno altro che alimentare di fatto però nuove speculazioni.
0: Sì, sicuramente, però sai, le speculazioni, c'è una cosa molto importante da dire, cioè di speculazioni se ne possono fare tante, no? Si può anche dire, trovare una giustificazione complicata a, a una cosa che magari è un detrito, adesso dico una stupidaggine, un detrito spaziale, fino a poco tempo fa noi adesso abbiamo una rete che guarda lo spazio continuamente, tra la sorveglianza spaziale, i detriti, gli asteroidi, non ci sfugge più niente, però uno può sempre dare una spiegazione alternativa. Qual è adesso per ridere, la spiegazione alternativa della guida galattica autostoppista è che cioè, i popoli diciamo, più avanzati della galassia non contattano la Terra, c'è cioè una sorta di blackout sulla Terra, perché bisogna aspettare che scoprano il vuoto interstellare. E quindi gli unici che compaiono sono dei burloni che infrangono questa legge e si fanno vedere nelle situazioni più inaspettate da gente che non verrà mai creduta. Ecco, questo perché è una spiegazione anche questa. C'è una cosa però che si chiama il rasoio di Occam, cioè di tutte le spiegazioni, più sono complicate, più sono improbabili. E uno cerca sempre di dire, forse la soluzione giusta è quella più semplice, cioè non sono nulla che viene extraterrestre. È un modo di ragionare scientifico questo.
1: Tra l'altro, noi che abbiamo i canali social come Planetario Unione Sarda, come Videolina, Radiolina Unione Sarda, riceviamo dei messaggi e ci mandano dei video di persone che hanno magari osservato, non so, il rientro di un satellite in movimento, i pianeti. Vi ricordo che domani in queste sere abbiamo Giove e Venere vicini. Magari qualcuno potrebbe pensare che sia un ricongiungimento di astronavi aliene nello spazio. Senti, Ettore, parliamo un po' di scienza però. Allora, uno studio di un paio di anni fa, basandosi sulle scoperte fatte sugli esopianeti, ne abbiamo scoperto 6.000 più 13.000 in via di conferma, aveva quantificato in almeno tre possibili civiltà intelligenti presenti nella nostra galassia. Che possibilità ci

0: in cui venivano moltiplicate una serie di quantità, il numero di stelle in una galassia, il numero di stelle con i pianeti, il numero di stelle con pianeti abitabili, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, quella è la base. Questi numeri che uno mette dentro, alcuni si sanno, no? Il numero di stelle della galassia lo sappiamo con una buona precisione, però, per esempio, il termine che è un po' più complicato di tutti è, per esempio, quanto dura una società
1: Eh
0: tecnologica,
1: sì.
0: perché quello può ammazzare tutto oppure far avere dei numeri ragionevoli. E su tutto c'è l'anatema, chiamiamolo, di Fermi, il paradosso, cioè dovremmo essere noi i primi, perché ancora non li abbiamo visti. Quindi, se metti insieme l'equazione di Drake e il paradosso di Fermi, diciamo, non stiamo messi bene.
1: Quindi
0: O la galassia è piena.
1: O aveva ragione
0: Sì,
1: la
0: o
1: guida
0: abbiamo.
1: galattica degli autostoppisti, cioè che noi siamo ancora, diciamo, troppo acerbi per essere contattati, oppure le civiltà sono così poche a distanze tali che è difficile che si possano contattare. E puoi venire anche qui, tra l'altro.
0: Scusa?
1: È anche venire qui sulla Terra per le distanze che
0: Sì,
1: ci separano.
0: certo, beh, il volo interstellare è l'altro problemone.
1: E non riusciamo ad
0: Infatti
1: andare
0: si
1: su
0: cercano segnali.
1: Marte. Quindi non riuscendo ad andare
0: Diciamo.

0: vostro fisico di fiducia Manuel Floris e cieli sereni a tutti voi.
1: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
2: Sono le 12:00.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: In apertura il maltempo, molteplici danni a Cremona dopo la tromba d'aria con grandine di ieri, confermati i 43 feriti, decine di case e palazzi scoperchiati, almeno 8 famiglie evacuate, la stabilità di altri edifici dovrà essere verificata, almeno 10 le chiese sfregiate, comprese il Duomo, e dal palazzo comunale è crollata la parte alta della torre, danni in 3 dei 4 padiglioni in fiera e a imprese e aziende agricole, migliaia di alberi caduti, 10.000 auto danneggiate, 500 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Lombardia.
5: È stato ritrovato morto in un laghetto artificiale a Pomonte in Toscana l'uomo che risultava scomparso da casa. In Maremma si cerca anche una donna di casa. In Maremma si cerca anche una donna di 86 anni scomparsa durante una vacanza a Roccalbenga, Grosseto. I due casi sono distinti. A Firenze il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco per il recupero del corpo dell'uomo.
6: È morto intorno alle 22 di ieri sera all'ospedale Sant'Eugenio, dove era ricoverato per le ustioni riportate, il 33enne romano che martedì pomeriggio, dopo essersi cosparso di benzina, si era dato fuoco in un distributore di carburanti in via Prenestina. Le condizioni dell'uomo, soccorso poco dopo, erano apparse immediatamente gravissime, nonostante l'intervento tempestivo di una donna che era corsa a spegnere le fiamme con un estintore.
5: E non ce l'ha fatta Carmine Sirica, l'infermiere 54enne rimasto ferito nell'esplosione avvenuta lo scorso 24 agosto a Cassino. L'uomo, che aveva riportato ustioni sul 90% del corpo, è morto nella notte nel centro Grandi Ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio a Roma, dove era ricoverato. Restano gravissime le condizioni della compagna, un'operatrice sociosanitaria di 40 anni, dipendente dell'ASL di Frosinone. La donna ha riportato ustioni sul 70% del corpo.
6: Dall'estero il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento sono 626 le persone morte e altre 2.426 risultano disperse. Il nuovo bilancio diffuso dall'autorità nepalese sui social supera quello di 616 vittime comunicato dalla polizia. Anche il numero dei dispersi è aumentato sensibilmente, erano 1.924 nell'ultimo aggiornamento e a questi bisogna aggiungere i 558 citati dalle autorità cinesi.
5: Le due ruote Super Sabato ad Aragon con i piloti della MotoGP in pista per le qualifiche. Pecco Bagnaia e Moreira hanno conquistato gli ultimi due pass disponibili per il Q2. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Per il calcio oggi in campo dalle 18:30 Fiorentina Frosinone, Sassuolo Torino e Monza Udinese. Alle 20:45 Juventus Parma.
6: Era l'ultima notizia, più tardi.
7: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
0: Buongiorno e bentornati da Luca Neri in apertura del nostro giornale radio C'è la cronaca con l'inferno di fuoco ad Arzana e non è ancora finita. Ancora in azione Canadair, per tutta la notte sono state segnalate diverse riaccensioni alla periferia sud di Arzana e nella zona di Elini l'allarme è rientrato. Nell'area attraversata dal fuoco stanno operando dalle 7 di oggi due Canadair arrivati da Olbia. La quinta ondata di caldo, valori shock, 8 gradi in più della media, da oggi temperature in frenata. Ieri la colonnina del termometro si è fermata a quota 45,8 registrata a Ierzu, nel cuore dell'Ogliastra. Ancora cronaca, arrestate 6 persone a Sassari dai carabinieri per detenzione di droga ai fini di spaccio. Sono state trovate in possesso in totale di 109 grammi di cocaina, 48 di marijuana, 102 di eroina e 11 di hashish, oltre a due bilancini di precisione.

protezione e vario materiale per il confezionamento delle dosi. A Nuoro la 126esima festa del Redentore, la diretta su Videolina. Dall'alba il pellegrinaggio della cattedrale all'Ortobene fino ai piedi della statua, poi la messa e la processione. Nel pomeriggio assegnata la Rondine d'Oro, il riconoscimento assegnato a 12 nuoresi che si sono distinti fuori dall'isola. Iniziano oggi a Cagliari i campionati italiani giovanili di scacchi che tornano in Sardegna dopo 12 anni, circa 950 ragazzi all'ex Manifattura Tabacchi a caccia del titolo nazionale. E domani la prima sfida in casa per il Cagliari, che alla Domus ospita i campioni d'Italia dell'Inter. Si gioca alle 20.45. Intanto sul mercato un nuovo colpo in entrata, proprio dall'Inter. Arriva il francese Massolin. E alle 18 scende in campo la Torres nella seconda giornata del campionato di Serie C. Al Vanni Sana la squadra che a maggio spedì i sassaresi ai playout. Ancora assenti Sorrentino e Scaringi. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radiolina.

0: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72.

0: Sono le 12:29.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonno da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: No, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
7: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
8: E vuoi sapere perché?
7: Perché conviene! Ascolta gusto!
9: Fino al 3 settembre, uva bianca senza semi, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, 750 grammi, a 2,97 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
11: Lunedì 31 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: a bordo il maresciallo Gianfranco De Riu e il brigadiere Fabrizio Sedda. Secondo le prime risultanze, ancora in attesa di una conferma ufficiale, i circa 40 frammenti metallici recuperati sul litorale sarebbero invece riconducibili ad un caccia F-104 dell'aeronautica militare. Gli elementi sono stati esaminati per settimane dagli specialisti del reparto investigazioni scientifiche con il supporto di esperti del settore aeronautico. Un'ipotesi che, se formalizzata, cambierebbe completamente il significato di quel ritrovamento e allontanerebbe i reperti dal mistero di Volpe 132. Le verifiche potrebbero consentire di risalire alla matricola del velivolo e ricostruire la sua storia operativa. Ma il mistero sulla sorte del Volpe 132, a 32 anni dalla scomparsa, resta ancora senza risposta.
1: C'è la pubblicità, torniamo tra poco.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e

0: su Radio Lina.
1: Arriva il maestrale e le temperature che già vedete potrebbero calare. Sentiamo Luca Neri.
2: Una settimana infernale in Sardegna, la quinta ondata di caldo ha portato con sé valori delle temperature di 8 gradi superiori alla media degli ultimi 30 anni. La stagione si avvia a diventare la più calda di sempre. Quella di ieri una giornata da record con Jerzu in Ogliastra che ha visto la colonnina del termometro toccare quota 45,8. Sugli stessi valori anche Barisardo, poco sotto Osini, Tortoli e Oliena, ma anche a Cagliari la temperatura ha raggiunto i 40 gradi. L'unica ancora di salvezza in questo momento si chiama Maestrale, che ha iniziato timidamente a soffiare da ieri sera e che nei prossimi giorni porterà un po' di respiro all'isola. Le temperature dovrebbero calare, le giornate potrebbero rapidamente cambiare anche con la pioggia, soprattutto nei pomeriggi con le infiltrazioni di aria fresca dall'Atlantico sono in arrivo temporali in tutta la Sardegna.
1: Andiamo a Sennori, dove il comune annuncia tolleranza zero per gli incivili che abbandonano i rifiuti. Ecco Franco Ferrando.
3: Le campagne non sono una discarica, né le strade, né le cunette, buste di spazzatura, lattine e oggetti, e neppure la maleducazione non ha limiti, le fermate degli autobus. Così il comune di Sennori ha detto basta, polizia locale, Barracelli stanno intendendo.

0: ci troviamo con questi incivili, insomma, vedere queste strade piene di spazzatura è sicuramente non è un bel biglietto da visita per il territorio.
1: Le sanzioni sono pesanti?
0: Multe dai 250 fino a 2005 e anche oltre, fino a un reato penale, per cui noi stiamo facendo questa campagna di sensibilizzazione per impedire e creare un deterrente affinché queste persone si comportino in modo civile.
1: Il comune ricorda che ci sono tutti i servizi a disposizione dei cittadini.
2: È un'isola ecologica dove tutti possono conferire la spazzatura, sia l'agro che i cittadini, ma abbiamo anche l'ecocentro.
1: Il comune è stato premiato per i risultati nella differenziata. Gli incivili sono una minoranza.
2: La grande

0: attraverso un programma dell'Agenzia del Demanio una visione integrata di sviluppo urbano.
1: È uno strumento di distanza per noi che ci permetterà da un lato di costruire una rete sinergica con tutti gli enti a partire dalla regione, dalla città metropolitana e dagli enti da coinvolgere all'interno del nostro territorio, con un obiettivo, quello di avviare un percorso condiviso e strategico di rigenerazione dei beni dismessi di proprietà pubblica sul nostro territorio.
0: Tra le aree che potrebbero essere oggetto di approfondimento, Surigheddu e Mamuntanas, dove insiste l'ex azienda agricola dismessa da circa 40 anni, il Palazzo dei Congressi e i beni dismessi del Borgo di Fertilia, ma in generale delle aree di bonifica. Il primo passo sarà la ricognizione di tutto il patrimonio immobiliare da includere nel piano città.
1: Il piano città chiaramente ci darà l'occasione per aprire un confronto con la città su questi beni che sono di grande importanza e sul quale riflettere tutti insieme sugli usi e le funzioni che vorremmo pensare all'interno di queste strutture che saranno decisive per il rilancio della qualità della vita dei cittadini e del nostro territorio.
2: Tra poco annuro per il Redentore dopo la pubblicità.
3: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
4: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione

0: Radiolina Meteo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Sardegna, i cieli saranno sereni e tersi anche nelle ore serali. E così per la giornata di domenica nulla da segnalare, l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, vuol dire tanto sole con clima asciutto e con tempo ancora stabile. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 29 e i 34 gradi, dunque avremo temperature non elevate. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Stamane sull'Ortobene, la messa per il Redentore, Fidolina l'ha trasmessa in diretta, ora il servizio di Gianfranco Locci.
2: Per noi il Redentore è un vivente, meglio ancora, è il vivente.
3: Parole toccanti, sanno di esortazione, le ha pronunciate il vescovo di Nuoro e Lanusei, Antonello Mura, in cima all'Ortobene, in quella lunga omelia che ha caratterizzato la partecipata messa della 126esima festa del Redentore. Sì, perché il Redentore non intende rimanere in mezzo a noi come una statua, ha detto Mura.
2: Il Redentore è la concreta presenza di Dio fattosi uomo, è il vincitore della morte per sempre.
3: Un luogo che diventa ogni anno meta di pellegrinaggio, ma non solo. Ancora una volta il Monte Ortobene dona spunti nuovi, fa riflettere sulla quotidianità su un territorio in affanno dove i problemi abbondano. Le parole di Antonello Mura hanno lasciato il segno, riflessione condivisa. Basta arroganza e interessi personali, ha precisato il vescovo. La vanagloria e le rivalità appartengono sempre ai nemici del bene comune.
2: Lasciamoci quindi disturbare dal Redentore. Quando chiediamo posti, privilegi, carriere, troni e dominazioni, è come se ignorassimo la verità su noi stessi.
3: La città di Nuoro si è compattata, ha accolto prima il pellegrinaggio con partenza alle 6 dalla cattedrale, centinaia di fedeli coinvolti, poi la messa in quota nel Parco dell'Anello e alla luce del terribile incendio che ha devastato le campagne di Arzana, il vescovo di Nuoro ha chiuso così.
2: Preghiamo perché ci convertiamo a Dio e impariamo a convertirci a ciò che Lui ha donato a noi.
1: Cultura e tradizione popolare a Cabras con il Festival Danzas. Sentiamo Marco Lai.
4: Giorni di musica, balli, incontri e condivisione per mettere in dialogo la Sardegna e l'Europa. Viene raccontato così Danzas, festival itinerante di musica e danze tradizionali nato dal progetto dell'associazione Tundu su Ballu.
5: È una formula che funziona molto in tutta l'Europa. Sono dei festival dove i musicisti, oltre che a suonare sul palco, tengono degli stage di danza, degli atelier di danza, dove insegnano le persone a ballare e poi le persone la sera ballano in piazza.
4: La prima tappa a Cavras, villaggio di San Salvatore, poi ci saranno Irgolio, Rosei e la spiaggia di Savrama, Cala Liberotto. Danza è un festival che vive di contaminazione. I musicisti di Sardegna, Veneto e Irlanda guidano i balli, ma il vero protagonista è il pubblico, che non è soltanto spettatore ma anche attore protagonista. Nessuna distanza fra palco e piazza, tutti possono imparare e cimentarsi.
5: I ballerini sono festivalieri arrivati un po' da tutte le parti d'Europa, tantissimi italiani e poi tanti sardi. Tante persone del posto hanno fatto lo stage questo pomeriggio, con tutto questo caldo, ma l'hanno fatto.
4: Il gran finale lunedì sera a Savrama con un ospite d'eccezione.
5: Al campeggio Savrama e daremo il nostro premio danza a Piero Marras per tutto quello che ha fatto per noi.
1: E a Nuoro l'omaggio di 115 jazzisti da tutto il mondo per Grazia Deledda. Sentiamo Graziano Cano.
6: Dopo 38 anni comunque sentiamo di aver bisogno ancora di affrancarci nel territorio. 38esima edizione, 38 anni fa Antonietta Chironi e Paolo Fresu fondano questo

0: Seminario che oggi possiamo dire è più che sano, 115 ragazzi non solo dall'Italia, non solo dall'Europa ma anche dall'America, quindi pensiamo sia veramente una grande fortuna e un grosso polo culturale.
1: È uno degli appuntamenti più longevi ed apprezzati, anche quest'anno il Festival e i Seminari Jazz si confermano di grande richiamo con 115 musicisti arrivati da tutto il mondo.
2: E quest'anno qui abbiamo proprio allievi che arrivano veramente a tutto il mondo, abbiamo una arpista che arriva direttamente da Nashville, un'arpista che arriverà dalla Bulgaria, violinista spagnolo. Oltre il 70% degli studenti viene dal resto d'Italia e solo il 30% dalla Sardegna. Il livello è molto alto anche quest'anno e siamo molto contenti.
1: Il 2026 è un anno di ricorrenze, 40 anni dell'ente musicale, 30 anni dalla scomparsa di Antonietta Chidoni che con Paolo Fresu ideò il festival, centenario dell'assegnazione del Nobel e 90° della scomparsa di Grazia Deledda, il saggio finale nei luoghi della scrittrice, musica anche dalle finestre della sua abitazione.
2: La riuscita dei concerti, abbiamo avuto oltre 4.000 spettatori paganti e questo concerto di oggi con l'omaggio a Grazia Deledda, l'altro anniversario importante della città, è il suggello di questi 10 giorni di lavoro.
3: La pubblicità, tra poco parliamo del Cagliari.
4: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
5: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
6: Il Cagliari in diretta.
3: Domani c'è Cagliari-Inter, stamane ha parlato Pisacane, per noi c'era Alberto Masu. A te la linea, Alberto.
7: Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti. Sì, domani Cagliari-Inter, 20:45, però insomma di questo e di altro si è parlato nella conferenza di Fabio Pisacane, che intanto ha voluto ancora una volta salutare Yair Trippier, che dopo il ricovero per il rischio di annegamento è stato dimesso e ha iniziato ad Acqui di Trento il suo lavoro di recupero. Si è parlato tanto di mercato, visto che è stata una settimana molto intensa tra partenze e arrivi, tra le partenze quelle di Gabriele Zappa. Pisacane ha voluto salutare quello che forse il giocatore dopo De Iola con la più lunga militanza, o meglio era il giocatore con la più lunga militanza con la maglia del Cagliari, con una sottolineatura alla richiesta dello stesso giocatore secondo il tecnico durante il ritiro di poter cambiare per poter giocare, cosa che non succedeva spesso qua a Cagliari. E poi gli arrivi, c'è Cervo che è arrivato ieri, Mazzolen, il trequartista francese in arrivo e poi ancora quant'altro da qui al primo settembre, insomma si vedrà. E poi appunto la gara, una gara con l'Inter, campione d'Italia, forse la squadra più difficile da affrontare. Il Cagliari non ha certamente i pronostici dalla sua parte, però Pisacane ha chiesto il massimo impegno, magari moltiplicando quanto visto a Parma, per poter appunto sovvertire il pronostico sulla formazione. Si deciderà domani, ci sono alcuni giocatori, Pisacane non ha voluto dire chi, con qualche acciacco, dunque la rifinitura di domani mattina sarà decisiva per scegliere l'11 titolare. Nicola, ti restituisco la linea.
3: Grazie Alberto Masu, adesso la Serie C con la Torres, alle 18 l'esordio casalingo. Sentiamo Franco Ferrandu.
8: Siamo corti in questo momento, soprattutto nel reparto offensivo, chiaramente.
9: Giacomo Zecca, esterno in posizione avanzata a dare supporto a destra agli attaccanti Di Stefano e Scotto. Dovrebbe essere questa la soluzione studiata da mister Greco per sopperire alle assenze nel settore offensivo rosso-blu, quella pesante di Sorrentino prima di tutto, unita alle precarie condizioni delle alternative Lunghi e Sanat. La gara è la prima in casa contro un'avversaria, la San Benedettese, che all'esordio ha pareggiato tra le mura amiche. La Torres invece ha perso in trasferta a Livorno, mostrandosi attenta e coraggiosa.

0: Gazzetta riguardo lo schieramento a centrocampo, dovrebbero essere confermati Brentane e Mastinu con Pennington a ridosso delle punte, Zaccagno confermatissimo in porta, Berto Antonelli e Nunziatini recuperato quest'ultimo formeranno il trio difensivo, mentre a sinistra si vedrà dall'inizio il nuovo arrivato Corsinelli al posto di Liviero. Si gioca alle 18 al Vanni Sanna. Il manto erboso è stato rifatto, l'anno scorso fu un problema.
1: Per ora ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, vi auguro un buon fine settimana e buon pomeriggio. Arrivederci.

0: spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
0: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa però.
0: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
0: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.

0: Questa notte sono in contatto con l'ambasciata d'Italia a Cuba, lo afferma sui social il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani.
1: Sono atterrate all'aeroporto di Orio al Serio, Bergamo, Massimo Lombardi e Giovanni Fassi.

0: arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo quanto accaduto lungo Po Antonelli a Torino. Una rapina durata pochi istanti si è trasformata in un inseguimento con il SUV, concluso con due ragazzi travolti e poi, secondo le accuse, picchiati dall'uomo.
1: Almeno 37 persone sono state uccise in un attacco aereo russo notturno sulla regione di Kiev. Lo ha dichiarato oggi il governatore Ciacenko. Scrivendo su Telegram ha aggiunto che 42 persone sono rimaste ferite e che oltre 380 sono state evacuate dalla zona colpita nel distretto di Bucha. Tre persone sono morte e 9 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini nella regione russa di Belgorod. Lo hanno dichiarato le autorità locali sul loro canale Telegram. Tre dei feriti versano in gravi condizioni, hanno aggiunto le autorità.
0: MotoGP in chiusura. Marc Marquez domina la sprint race di Aragon. Lo spagnolo, scattato secondo, si è messo in testa dal primo giro e ha dettato il ritmo. Sul podio anche suo fratello Alex e Bezzecchi. Quarto Acosta, poi Martin e Aldeguer. Undicesimo Bagnaia. Out Marini di Gian Antonio e Quartararo. In classifica Martin è a più 29 su Bezzecchi e a più 33 su Marc Marquez.

0: un litro, 4,79 euro. Gamberi argentini, categoria L2, 2 kg, 19,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia.

0: Quello appena ascoltato da Itazenda era il singolo che nel 2021 precedette l'uscita dell'album Antistasis.
1: Nel 2006 Maria Giovanna Cherchi pubblica Mediterranea, un album di 11 frizzanti brani tra tradizione, preghiera e atmosfere mediterranee, con un ampio ricorso anche all'uso dell'italiano, come nel brano che dà il titolo al lavoro, Comunque bilingue.

0: Era Mediterranea nell'interpretazione offerta da Maria Giovanna Cherchi sul palco di Frimmos, Monteleone Rocca Doria nel giugno del 2020.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.

0: Sono le 16:30.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
5: E vuoi sapere perché?
4: Perché conviene! Ascolta gusto!
6: Fino al 3 settembre, uva bianca senza semi, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, 750 grammi, a €2,97. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
9: Tranquilla! Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
10: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla!
13: Scialla, scialla!
11: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
15: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Sara Diolina. Il sonus dessa terra nostra.
16: L'orgoglio dell'identità sarda e di essere sardi è quello che canta Cecilia Concas nel brano Sarda So, firmato da Nicola Loi, è già contenuto nel suo album Miradas Arcanas del 2008.

0: erano la voce di Cecilia Concas e i ritmi solari di Sarda So, da una esibizione dal vivo a Baia Sardinia.
1: Positive Massive Army è il titolo della canzone che stiamo per ascoltare dalla voce di Bujumannu, all'anagrafe Simone Pireddu di Serramanna. È cantata parte in inglese e parte in sardo. È una sua dichiarazione d'amore a tutte le belle persone che lo hanno sostenuto nel suo percorso artistico.

0: La capacità di trasmettere forza, luce e felicità grazie alla propria carica di positività. Questo è il senso del brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Buju Mannu.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 27 agosto al 1 settembre, come i biscotti Oro Saiva a partire da 300 grammi a 2,65 €, lo spumante torbato Brut Sella e Mosca da 750 ml a 5,99 €, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine di bovino adulto di origine sarda a 1,59 € letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte nel tuo smartphone. La Coop sei tu.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: Radiolina, meteo.
6: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Sardegna, i cieli saranno sereni e tersi anche nelle ore serali. E così per la giornata di domenica nulla da segnalare, l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, vuol dire tanto sole con clima asciutto e con tempo ancora stabile. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 29 e i 34 gradi.

al punto da rileggere in chiave personale e multilingue anche Procurade e Moderare, accompagnata da Andrea Pisu alle launeddas, Vanni Masala all'organetto e Nilo dei Tree Blues alla chitarra.

Abbiamo ascoltato la voce di Valeria Carboni con il duo Fantafolk e Nilo sul palco di Frimmos a Monteleone Roccadoria nel 2020.

Ispirato da una canzone dell'americana Christine Welch, Soleandro ha ricavato questo suo brano, omaggio al mondo femminile e anche alla fede, dal titolo Tue Proamie, e inserito nell'album Chorus.

0: Era interpretato con Giuseppina Testone questo brano di Soleandro, il cui video è stato girato in numerosi e suggestivi siti isolani.
1: La voce di Elena Ledda in un motivo tradizionale, corsicana. La cantante lo incise per la prima volta nel 1984 nel suo secondo album.

0: Era La Corsicana nell'interpretazione di Elena Ledda, un estratto dal suo disco Isa Rosas del 1994.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Sono le 17:00.
3: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
4: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
3: Quindi?
4: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
3: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
4: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
5: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
6: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
7: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
8: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
10: Radiolina, Radio Notizie.
11: Una buona giornata da Veronica Fadda e dalla redazione del telegiornale di Videolina. In primo piano gli incendi, inferno ad Arzana non è finita, ancora in azione i Canadair. Per tutta la notte sono state segnalate diverse riaccensioni alla periferia sud di Arzana, nella zona di Elini l'allarme è rientrato. Nell'area attraversata dal fuoco stanno operando dalle 7 di oggi due Canadair arrivati da Olbia. Quinta ondata di caldo, valori shock, 8 gradi in più della media, da oggi temperature in frenata. Ieri la colonnina del termometro si è fermata a quota 45,8 gradi, registrata a Ierzu, nel cuore dell'Ogliastra. Arrestate 6 persone a Sassari dai carabinieri per detenzione di droga ai fini di spaccio. Sono state trovate in possesso in totale di 109 grammi di cocaina, 48 di marijuana, 102 di eroina e 11 di hashish, oltre a 2 bilancini di precisione e a vario materiale per il confezionamento delle dosi. E a Nuoro la 126esima festa del Redentore, la diretta su Videolina dall'alba, il pellegrinaggio dalla cattedrale all'Ortobene fino ai piedi della statua, poi la messa e la processione. Nel pomeriggio assegnata la rondine d'oro, il riconoscimento assegnato a 12 nuoresi che si sono distinti fuori dall'isola. Iniziano oggi a Cagliari i campionati italiani giovanili di scacchi che tornano in Sardegna dopo 12 anni. Circa 950 ragazzi all'ex manifattura tabacchi a caccia del titolo nazionale. E domani la prima sfida in casa per il Cagliari, che alla Domus ospita i campioni d'Italia dell'Inter. Si gioca alle 20:45, intanto sul mercato nuovo colpo in entrata. Proprio dall'Inter arriva il francese Massolin. Alle 18 scende in campo la Torres nella seconda giornata del campionato di Serie C. Al Vanni Sanna, la squadra che a maggio spedì i sassaresi ai play-out, ancora assenti Sorrentino e Scaringi. Ed è tutto per questa edizione, a tutti voi all'ascolto, una buona giornata.
12: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
13: Tranquilla, andiamo da Globo.
12: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
14: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
15: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
16: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
17: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
9: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila, col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
18: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
19: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
20: Buon sabato sera cari amici, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbia Mare, le 17:06 minuti, insieme fino alle 18:30 come sempre con tante notizie, tante storie da raccontarvi e la nostra migliore musica. Partiamo da Tommaso Paradiso.

situazione, quindi l'epoca precisa e il contesto storico del carico riemerso appunto nelle acque della nostra Gallura. Bella musica nei prossimi minuti sulla prima radio in Sardegna. Ritorna anche Robin Schulz dal 2015, questa è Sugar.

0: Le 17:15 minuti, anche Robin Schulz con Sugar, ancora per ritrovati. E siamo sempre in diretta al centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara, state con noi perché tra poco vi raccontiamo di altre storie dall'Italia e dal mondo, ma soprattutto dalla nostra isola. Si parla già di Capodanno. Vabbè, con i concerti che ci saranno, ovviamente è tutto da stabilire per stabilire, è tutto in lavorazione. Comunque vi teniamo aggiornati tra qualche istante.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 20 al 30 agosto, da Iperpan e Superpan, sconti del 30, 40 e 50%. Alcuni esempi? Mozzarella arborea 400 grammi, 2,25 euro. Gelato vaschetta Cardor 500 grammi, 2,25 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Inequivocabilmente Pan.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza

0: lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali: design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it.
1: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Wild Girl Wasted, Anna su Radio Lina nel nostro sabato sera. Ancora ben ritrovati cari amici, le 17:20 minuti proprio in questi istanti. Siamo sempre live dal centro commerciale Olbiamare. Passato Ferragosto, è già Natale. è velocissimo. Il tempo scorre velocissimo e già ovviamente non ci si ferma e si pensa ai prossimi super eventi. Già quest'estate è stata veramente un'estate di grandi eventi e effettivamente la nostra isola comunque riesce, no, a catalizzare l'attenzione. Ne abbiamo parlato prima, la notte di San Silvestro nell'isola c'è un bel progetto per unire i capodanni sparsi per la nostra isola: Olbia, Alghero, Cagliari, Castelsardo, tutti live in TV in una sola trasmissione. Ovviamente i dettagli verranno illustrati in questi giorni a Cagliari dall'assessore regionale al turismo Cucureddu durante un incontro stampa a cui parteciperà anche Graziano Polco, che è presidente della fondazione Alghero, e poi i vari effettivamente assessori che si occupano dei territori dell'intera isola, che effettivamente ospiteranno dei grossi capodanni. Per quanto riguarda Alghero, si sta valutando l'area della Piazza della Pace per quanto riguarda l'evento appunto di fine anno, e resta ovviamente da definire sia l'emittente televisiva nazionale, che ovviamente trasmetterà il tutto, il calendario completo degli ospiti, che potrebbe coinvolgere circa 15 artisti nel panorama musicale. Ovviamente vi terremo super informati cari amici. Le 17:21 minuti, un salto nel 2022, c'è Harry Styles.

Le Cat 6 Animal su Radio Urina, finalmente una nuova girl band. Insomma, ci piace veramente tanto. Loro sono fantastiche, oltre che essere bellissime, sono proprio brave, brave, brave. Appena riascoltate nel nostro sabato sera, 29 agosto, anche agosto ce lo stiamo portando a casa, cari amici. Così, ancora bella musica da condividere con voi nei prossimi minuti, c'è Annalisa.

0: Sinceramente, Annalisa, su Radio Lina, ancora ben ritrovati. E a proposito di Alghero, tra poco, bene, ne parliamo. In particolare parliamo dell'Alger Summer Festival 2026, grande successo.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto!
6: Fino al 9 settembre, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad a 1,99€ a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
9: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose, tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
10: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
11: Lunedì 31 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

Caro G e Manu, ciao, viajando por il mondo azzurro, Giulia, nel nostro sabato sera. Ancora vi ritrovati, cari amici, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara, come sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Allora, c'è un bellissimo successo di cui parliamo, ne abbiamo parlato già abbondantemente anche nei giorni scorsi con gli organizzatori dell'Alger Summer Festival. È stata una bellissima edizione, 42.000 le presenze totali, tre serate completamente sold out, ha richiamato effettivamente un pubblico veramente incredibile, pari quasi a tutta il Alghero, sì, a tutta la popolazione della città di Alghero. Bellissimo posto, c'era l'anfiteatro ovviamente Ivan Graziani, il teatro Lo Quarter, che si sono confermati quindi questi due punti di riferimento perfetti per accogliere i residenti e tanti turisti a caccia di ottima musica e intrattenimento dal vivo. Che ve lo dico a fare, un calendario effettivamente incredibile. Io purtroppo, per via del poco tempo, sono riuscito soltanto ad assistere alla serata di Fiorella Mannoia con l'omaggio a De André, però effettivamente era un calendario incredibile, sold out per il Litfiba, per il fantastico Caparezza, insomma c'era anche Blanco per i più giovani, il volo ragazzi, insomma è stato veramente un successo di questa manifestazione che nasce ovviamente dall'unione di tante belle realtà come Shining Production, che ovviamente salutiamo. Le 17:39 minuti, ancora una buona serata con Radioline, buon weekend con Shania Twain.

0: pesce cattive abitudini su Radio Lina nel nostro sabato sera alle 17.45 minuti. State con noi perché tra poco parliamo di un attore fantastico, Stefano Fresi, che riceverà in questi giorni la cittadinanza onoraria di quale paese? Ve lo diciamo tra poco qua su Radio Lina.
1: Radio Smeralda.
2: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi

0: Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
1: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
2: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
3: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
4: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: Offerte al costo negli Iper Nonna Isa. Formaggio Grana Padano DOP riserva 20 mesi, 1,39 euro letto. Birra Peroni 66 centilitri, 89 centesimi. Offerte valide fino al 2 settembre negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Sardegna, i cieli saranno sereni e tersi anche nelle ore serali. E così per la giornata di domenica nulla da segnalare, l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, vuol dire tanto sole con clima asciutto e con tempo ancora stabile. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 29 e i 34 gradi, dunque avremo temperature non elevate. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

e dello stazio di famiglia, e quindi lui poi viene sempre in Gallura, e quindi un bel riconoscimento che poi si trasformerà in uno spettacolo con musica e balli in piazza. E ovviamente la giornata cade all'interno di un periodo speciale per il centro gallurese, la 798esima edizione della Festa Manna di Gallura, che è un momento atteso che anticipa i due giorni e l'apertura della Porta Santa nella Basilica di Nostra Signora di Luogosanto, rito solenne celebrato ogni 7 anni, capace di attirare fedeli e visitatori da tutta l'isola, un contesto perfetto per riabbracciare quindi un concittadino veramente speciale. Le 17:54 minuti, ancora ben ritrovati cari amici, On Top of the World, Imagine Dragons dal 2014.

0: Bossa nostra Gaia su Radio Lila nel nostro sabato sera. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 18 e 0 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buonasera dalla redazione.
5: L'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage. Sarà trasferito a La Habana da Santa Clara, dove era ricoverato per un forte mal di testa e un malore. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è in collegamento con l'ambasciata italiana a Cuba. Prego per la sua salute, ha detto. Il Movimento 5 Stelle segue la vicenda con grande apprensione e profonda preoccupazione, così in un comunicato.
4: Non era un incidente domestico né un malore, ma un omicidio. La procura di Torre Annunziata, dopo una serie di accertamenti nella notte, ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri pomeriggio in un'abitazione di Gragnano, a sud di Napoli. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna, verosimilmente affetta da problemi psichici, avrebbe tagliato il tubo del gas nell'abitazione materna nel tentativo di appiccare un incendio. Le fiamme generate dalla fuga di gas avrebbero investito e ucciso la 75enne.
5: La maggior parte degli edifici comunali chiusa lunedì a Cremona, dopo il nubifragio di ieri che ha colpito la città con grandine e raffiche di vento fino a 90 km orari. Lo ha annunciato sui social il sindaco Virgilio, che ha disposto anche la chiusura dei parchi per verificare la situazione degli alberi. La tromba d'aria ne ha fatti cadere migliaia. La regione chiederà lo stato di emergenza. Palazzo Chigi, la premier Meloni, segue con attenzione la situazione.
4: L'autorità per la gestione delle emergenze nepalesi ha aggiornato nuovamente il bilancio delle vittime accertate dell'alluvione. Salito ora a 675 morti, ai quali vanno aggiunti 7 morti in Tibet comunicati dalle autorità cinesi. Oltre 3.000 persone risultano ancora disperse, 2.426 solo sul versante nepalese.
5: È morto a 92 anni a Modena il grande fotografo Franco Fontana. Le sue opere sono conservate in oltre 50 musei di tutto il mondo. Nel corso della sua vita ha esposto le sue immagini in più di 400 mostre. Gli sono stati dedicati 70 libri e ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti internazionali. Maestro del colore, ha collaborato con riviste nazionali ed estere e firmato molte campagne pubblicitarie.
4: Lo sport in chiusura è il calcio. Dopo la vittoria del Milan ieri sul Venezia, continua la seconda giornata di Serie A. Dalle 18.30 in campo Monza Udinese, Sassuolo Torino e Fiorentina Frosinone. Alle 20.45 sarà il turno della Juventus, impegnata contro il Parma. Per la MotoGP, Marc Marquez domina la sprint race di Aragon. Lo spagnolo, scattato secondo, si è messo in testa dal primo giro e ha dettato il ritmo. Sul podio anche suo fratello Alex e Bezzecchi. Quarto Acosta, poi Martine Aldeguer. Undicesimo Bagnaia. Domani la gara lunga.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radiolina, Radio Notizie.
6: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale La Cronaca. Ancora in primo piano, oltre 200 ettari di campagne devastati dall'incubo tra Arzana ed Elini. Il sindaco di Elini, Vitale Pili, condanna le azioni criminali che hanno messo a rischio persone e ambiente. Il comune ringrazia soccorritori, volontari e cittadini, annuncia l'impegno per il recupero delle aree colpite, prosegue intanto la conta dei danni. Quinta ondata di caldo, valori shock, 8 gradi in più della media, da oggi temperatura in frenata, ieri la colonnina del termometro si è fermata a quota 45,8 registrata a Ierzu nel cuore dell'Ogliastra. Arrestate 6 persone a Sassari dai carabinieri per detenzione di droga ai fini di spaccio. Sono state trovate in possesso in totale di 109 grammi di cocaina, 48 di marijuana, 102 di eroina, 11 di hashish, oltre a 2 bilancini di precisione e a vario materiale per il confezionamento delle dosi. A Cagliari un uomo indagato per la produzione e detenzione di materiale pedopornografico avrebbe fotografato le nipotine e altre bambine, creando anche dei fotomontaggi poi scambiati online. La procura aveva chiesto il carcere, ma il GIP ha disposto il divieto di avvicinamento alle nipoti. A Nuorola, 126esima festa del Redentore, la diretta su Vigliolina, dall'alba il pellegrinaggio alla cattedrale all'Ortobene fino ai piedi della statua, poi la messa e la processione. Nel pomeriggio è stata assegnata la rondine d'oro, il riconoscimento assegnato a 12 nuoresi che si sono distinti fuori dall'isola. Domani la prima sfida in casa per il Cagliari, che alla Domus ospite campione d'Italia dell'Inter, si gioca alle 20.45. Intanto sul mercato, un nuovo colpo in entrata proprio dall'Inter, arriva il francese Massolin. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona serata da Stefano Birocchi.
1: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Le 18 e 6 minuti, ancora ben ritrovati cari amici, un saluto da parte mia, sono Cristian Asara, in diretta fino alle 18.30. Dopo l'informazione ripartiamo con la nostra migliore musica e ripartiamo dai Pinguini.

I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, nel nostro sabato sera sulla prima radio in Sardegna, ancora ben ritrovati, un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara, vi porto a Golfo Aranci, sì, perché visto che in questo ultimo periodo abbiamo visto anche tantissimi fuochi d'artificio sparsi in feste sia pubbliche che private, tante private, vi devo dire la verità, effettivamente nell'ultimo periodo, però comunque a Golfo Aranci dovete sapere che sabato 5, domenica 6 settembre a partire dalle 22:30 nel lungomare della Dolce Vita c'è la seconda edizione dei Droni Light Show. È un è molto semplice però è spettacolare, praticamente prendere la tecnologia più moderna e farla ballare a pelo d'acqua con la brezza marina e le onde che fanno ovviamente da sfondo naturale. Praticamente saranno 500 droni che si alzeranno in volo sincronizzato per disegnare delle figure tridimensionali nel buio a mo' di fuochi d'artificio, però senza inquinare, senza fare tantissimo rumore, soltanto dei droni ovviamente che con le loro luci disegnano delle figure meravigliose, quindi sicuramente un appuntamento imperdibile in quel dei Golfo Aranci sia sabato 5 che domenica 6 settembre a partire dalle 22:30. L'anno scorso non ho avuto la fortuna di andarci, però quest'anno, ecco, salvo qualche festa privata andremo da quelle parti. A proposito della festa privata, con i Coldplay.

0: Ugel Moving to the Sun con Ultranate su Radiolina nel nostro sabato sera 18 e 17. Siamo sempre live del centro commerciale Olbiamare. Tra poco continuiamo a stare nei dintorni di Golfo Aranci per un bellissimo evento di cui parleremo tra pochissimo qua su Radiolina.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 20 al 30 agosto, da Iperpan e Superpan, sconti del 30, 40 e 50%. Alcuni esempi? Mozzarella arborea 400 grammi, 2,25 euro. Gelato vaschetta Cardor 500 grammi, 2,25 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria,

0: Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
1: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Oh My Soul, Bruno Mars alle 18:22, sempre live dal centro commerciale Olbiamare, ancora ben ritrovati. Allora, chi ha detto che settembre si va tutto in vacanza, è tutto finito, anzi finite le vacanze, finito tutto? No, perché ci sono diversi appuntamenti come Golf Aranci che in qualche modo attirano l'attenzione di tante persone, sicuramente eventi molto molto culturali come il Festival Golf Aranci Letteratura e Solidarietà. L'idea appunto è unire il piacere della lettura a un progetto concreto di supporto civico. Oltre alle chiacchiere letterarie c'è un tesoretto ben di 50.000 euro messo in campo proprio dal comune, dalla fondazione 153, una parte per finanziare delle borse di studio per gli studenti appunto di Golf Aranci, mentre un'altra sosterrà le missioni umanitarie dell'associazione Basujus in Etiopia. Ovviamente ci saranno sul palco 16 nomi di spicco del panorama editoriale italiano isolano, ovviamente firme del giornalismo. Ci sarà Paolo Orduvino, Antonella Brianda, Davide Mosca e Silvia Urru insieme a tanti studiosi. Un bel appuntamento. Ovviamente per i dettagli vi mandiamo sul nostro sito internet radiolina.it proprio con il programma culturale di questa bellissima manifestazione che si svolgerà a Golf Aranci dal 5 all'8 settembre nel lungomare gallurese. Festival Golf Aranci Letteratura e Solidarietà. E con questo noi ci salutiamo, cari amici. Radio Smeralda ritorna in diretta lunedì, sempre a partire dalle 17, live dal centro commerciale Olbiamare. Da Cristian è tutto, un buon weekend e ovviamente ciao a tutti.
1: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 27 agosto al 1 settembre. Come le susine rosse a 1,99 euro al chilo, la polpa fine di pomodoro valfrutta da 390 grammi a 49 centesimi. E nei punti vendita aderenti, nel reparto macelleria, troverai il petto di pollo intero a 1,9 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
6: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda, nei canali del gruppo, per trasformare la complessità in semplicità.

0: 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
1: Da Ardis fino al 6 settembre, maxi convenienza! Alcuni esempi. Olio extravergine 1 litro, 4,79 euro. Gamberi argentini, categoria L2, 2 kg, 19,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Torna il Festival dell'Altrove il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
5: Radiolina, meteo.
6: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Sardegna, i cieli saranno sereni e tersi anche nelle ore serali. E così tersi anche nelle ore serali. E così per la giornata di domenica nulla da segnalare, l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, vuol dire tanto sole con clima asciutto e con tempo ancora stabile. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 29 e i 34 gradi, dunque avremo temperature non elevate. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
7: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 19 e 0 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di venerdì 28 agosto a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, si trovava nell'isola per realizzare un reportage ed è arrivato in ospedale in gravi condizioni. Fonte informate hanno riferito all'ANSA che l'ex deputato italiano sarà trasferito in ambulanza a L'Avana. Da Palazzo Chigi fanno sapere che, qualora le condizioni di Di Battista lo dovessero permettere, sarà rimpatriato in Italia.
3: La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri nell'abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. La misura precautelare è stata emessa al termine dell'interrogatorio della figlia, convivente della 75enne, durante il quale sono emersi gravi indizi di colpevolezza. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa materna dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre.
4: Sono oltre 670 le vittime del nuovo catastrofico bollettino fornito dalle autorità nepalesi. I feriti sono oltre 2.300, 3.000 i dispersi. L'esercito locale ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rasuwa, colpito dalla piena del fiume Buketoshi. Atterrati a Bergamo Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti rimasti bloccati a causa delle violente alluvioni.
3: È morto a Modena a 92 anni Franco Fontana, tra i grandi maestri della fotografia del Novecento e innovatore del colore. Autodidatta, ha imposto uno stile fatto di paesaggi ridotti a linee, geometrie e cromie accese, rompendo il primato del bianco e nero nella fotografia d'arte. Le sue opere sono in oltre 50 musei nel mondo, ha firmato più di 400 mostre in 4 continenti e campagne per Fiat, Versace e Sony.
4: Seggi aperti in Islanda per il referendum sulle riprese dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I seggi ordinari hanno aperto alle 9 locali, le 11 a Bruxelles e in Italia, e chiuderanno alle 22, la mezzanotte italiana. Circa un elettore su 5 ha tuttavia già espresso il proprio voto in anticipo. Secondo gli ultimi dati disponibili, entro mezzogiorno di ieri avevano depositato la scheda 56.774 persone su circa 270.000 aventi diritto. Circa 17.000 persone hanno votato dall'estero.
3: Lo sport in chiusura, il ciclismo. Tadej Pogacar cade e si ritira durante la tappa numero 8 della Vuelta di Spagna. Una frazione sulla carta tranquilla e per velocisti, da Pucol a Ceraco. Lo sloveno, dolorante alla spalla, era leader incontrastato della corsa. Vincendola avrebbe completato la tripla corona, aggiungendola al suo palmarès dopo il Tour de France e il Giro d'Italia. La sua caduta mette a repentaglio anche la sua partecipazione al finale di stagione con Mondiale e Giro di Lombardia.
4: Era l'ultima notizia. Dalla redazione...

0: augurio di una buona serata.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
2: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale La Cronaca. Ancora in primo piano, oltre 200 ettari di campagne devastati dall'incubo tra Arzana ed Elini. Il sindaco di Elini, Vitale Pili, condanna le azioni criminali che hanno messo a rischio persone e ambiente. Il comune ringrazia soccorritori, volontari e cittadini, annuncia l'impegno per il recupero delle aree colpite, prosegue intanto la conta dei danni. Quinta ondata di caldo, valori shock, 8 gradi in più della media, da oggi temperatura in frenata. Ieri la colonnina del termometro si è fermata a quota 45,8 registrata a Ierzu, nel cuore dell'Ogliastra. Arrestate 6 persone a Sassari dai carabinieri per detenzione di droga ai fini di spaccio. Sono state trovate in possesso in totale di 109 grammi di cocaina, 48 di marijuana, 102 di eroina, 11 di hashish, oltre a 2 bilancini di precisione e a vario materiale per il confezionamento delle dosi. A Cagliari un uomo indagato per la produzione e detenzione di materiale pedopornografico avrebbe fotografato le nipotine e altre bambine, creando anche dei fotomontaggi poi scambiati online. La procura aveva chiesto il carcere, ma il GIP ha disposto il divieto di avvicinamento alle nipoti. A Nuoro la 126esima festa del Redentore, la diretta su Videolina, dall'alba il pellegrinaggio alla cattedrale all'Ortobene fino ai piedi della statua, poi la messa e la processione. Nel pomeriggio è stata assegnata la rondine d'oro, il riconoscimento assegnato a 12 nuoresi che si sono distinti fuori dall'isola. Domani la prima sfida in casa per il Cagliari, che alla Domus ospite campione d'Italia dell'Inter, si gioca alle 20.45. Intanto sul mercato un nuovo colpo in entrata proprio dall'Inter, arriva il francese Massolin. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona serata da Stefano Birocchi.

Buon sabato 29 agosto, un saluto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Nelle profondità del cervello, in una regione strategica che si trova alla base, c'è un minuscolo gruppo di cellule nervose che funge da antidolorifico naturale del corpo, attenuando i segnali che risalgono lungo il midollo spinale, ma un danno ai nervi può trasformare questo sistema in un motore iperattivo, causa di dolore cronico. Un team di ricercatori ha ora capito perché questo interruttore si attiva e come disattivarlo. La chiave sono alcuni recettori presenti sulla superficie delle cellule in quello che è il principale centro di allerta e stress del cervello. Questi recettori sono preziosi perché agiscono come freni biologici del dolore. Lo studio apre nuove prospettive per lo sviluppo di terapie mirate specificamente a questa regione del cervello per ridurre il dolore cronico. L'abitudine di documentare ogni istante della vita quotidiana sembra essere sfuggita di mano. I social traboccano di foto e video di colazioni, amici in compagnia, dei propri smartphone ed eventi. Ora uno studio ha rilevato che documentare concerti, spettacoli ed eventi può infastidire chi vuole godersi il momento, con possibili costi sociali e danni alle relazioni tra amici. L'idea per lo studio è nata dopo aver letto una serie di commenti online a un articolo della New York Times dedicato all'abitudine di scattare foto ai concerti. Oltre tre quarti degli utenti esprimeva giudizi negativi verso chi registrava video o fotografava. Dagli esperimenti online dei ricercatori è emerso che gli osservatori tendevano a percepire chi documenta tutto come meno coinvolto nell'esperienza. Oltre a questo, i partecipanti hanno dichiarato che sarebbero meno propensi a invitare un amico a un evento se sapessero che ha questa abitudine. La giacca in jeans è da sempre un grande classico dell'outwear autunnale. È uno di quei capi che tornano puntualmente nel guardaroba quando le temperature iniziano ad abbassarsi, ma fa abbastanza caldo da poter lasciare ancora cappotti e piumini nell'armadio. La giacca di jeans riesce a funzionare con praticamente tutto quello che abbiamo già nel guardaroba. Sopra un vestito leggero permette di continuare a indossare i capi estivi ancora per qualche settimana, mentre con pantaloni sartoriali, gonne lunghe e maglioni sottili accompagna senza problemi verso i primi look d'autunno. Prima di salutarci, una piccola curiosità: il salice piangente, originario della Cina, è un albero maestoso amato per i lunghi rami cadenti che ricordano un pianto silenzioso. Ama i terreni umidi ed è legato a un antico legame con l'aspirina e a miti di tutto il mondo. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.

0: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
4: The Magic is back! Winx Experience! Vivi la magia delle Winx in un weekend magico al centro commerciale Olbia Mare. Ti aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località Samarinedda.
5: Dal 20 al 30 agosto, da Iperpan e Superpan, sconti del 30, 40 e 50%. Alcuni esempi? Mozzarella arborea 4 per 100 grammi, 2,25 euro. Gelato vaschetta Cardor 500 grammi, 2,25 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
6: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila, col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 19 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
7: Ascolta a me, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto!
8: Fino al 3 settembre, uva bianca senza semi, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, 750 grammi, a 2,97 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
10: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sdabocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: al costo negli Iper Nonna Isa. Formaggio Grana Padano DOP riserva 20 mesi, 1,39 euro letto. Birra Peroni 66 centilitri, 89 centesimi. Offerte valide fino al 2 settembre negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
3: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Sono le 20 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
12: Mi sento fortunata.
13: Il premio Oscar Angelina Jolie?
14: Ho il risultato della sua biopsia.
13: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
15: Non so come dirlo a mia figlia.
16: Metta la sua vita in pausa per un po'.
13: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
17: Non gliela daremo vinta.
13: Couture dal 26 agosto al cinema.
18: Ehi, hey Bugs!
19: Che succede, amico?
18: Parla del film!
19: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
18: E adesso?
19: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
18: Due biglietti e 8 popcorn!
19: Esagerato come sempre.
5: Quest'estate.
20: È un dinosauro, quello.
21: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
22: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
23: Siamo nel passato.
24: Ora che facciamo?
25: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
26: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
27: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
28: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
27: Ali.
28: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
30: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
31: Penso che non sia semplicemente una macchina.
29: Può un vuoto essere colmato?
32: Rimandalo indietro.
33: Te lo fa ricordare ogni giorno.
29: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
31: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
29: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
34: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Bentrovati, le 19 in punto, prima edizione in diretta della fascia serale del telegiornale di Videolina. Vediamo subito i titoli del sommario. Gli incendi in Ogliastre, almeno 200 ettari in fumo nei boschi fra Elini e Arzana, proseguono le bonifiche, due persone intossicate dal fumo. La quinta ondata di caldo in Sardegna, ieri toccati 46 gradi, record con 8-10 gradi sopra la media stagionale, con l'arrivo del maestrale si avvicina il calo delle temperature. A Nuoro le celebrazioni per il Redentore, la messa in diretta su Videolina, l'omelia del Vescovo Antonio Mura, per noi è il vivente, nessuna statua potrà sostituirlo. Domani Cagliari-Inter, Pisacane non scioglie i dubbi sulla formazione, avvisa, dovremo fare meglio che col Parma, e dai nerazzurri arriva Massolen. In apertura ancora l'inferno in Ogliastra tra Arzana e Delini, bonifiche fino al pomeriggio, 200 ettari bruciati, i soccorritori ancora al lavoro fra i boschi, la conta dei danni prosegue fra aziende e strutture colpite. Sentiamo la testimonianza del sindaco di Elini, Vitale Pili.
1: Stiamo procedendo alle opere di bonifica che sono fondamentali perché la notte il fuoco non riparta e metta in discussione la sicurezza delle famiglie, che è la cosa che più ci interessa. In ogni caso, nel male, voglio dire, è andata bene perché comunque le persone, gli animali, le abitazioni, i beni più importanti, voglio dire, sono stati tutelati.
2: Grazie. Nel caso di Elini, poi grazie anche alla macchina antincendio, poi grazie anche ai cittadini di Elini, perché un quinto della popolazione fa parte della protezione civile, così?
1: Sì, guardate, il volontariato è stato veramente fondamentale, hanno lavorato ininterrottamente H24 senza discussione di nessun tipo, e i cittadini hanno dato retta a tutta la macchina, ha funzionato tutto benissimo grazie ai vigili del fuoco, a Forestale, Forestas, che ci hanno veramente assistito.
0: Questa era l'intervista di Mariangela Lampis, nella prossima edizione anche altri aggiornamenti dal fronte delle bonifiche, della messa in sicurezza del territorio in Ogliastra. Vediamo adesso la gallura che ha ricordato a distanza di 37 anni il terribile incendio di San Pantaleo con 13 vittime. Gianpaolo Cuccuru.
3: Il dolore brucia ancora, oggi come ieri, e la ferita non si rimargina. Si va indietro sino a 37 anni fa, al rogo di San Pantaleo, vicino Olbia, che ha spezzato 13 vite, fra cui quella di tre bambini. La commemorazione serve per onorare le vittime e la memoria riporta d'attualità una tragedia forse evitabile. Tra i sopravvissuti il ricordo è indelebile. Da allora la Protezione Civile ha invocato un nuovo corso.
4: Non potrò mai dimenticare quando sono arrivato qui e che abbiamo trovato i bambini, anche le persone che erano carbonizzate, rimarrà sempre impresso nella memoria. Qui era tutto carbonizzato, tutto cenere.
5: Lo scenario era apocalittico, si poteva camminare da una parte all'altra con ancora le fiammelle che bruciavano, ardevano. È una grande ferita in questa terra che amiamo alla follia, e dall'anno successivo non abbiamo pensato un attimo di abbandonare la nostra amata Sardegna, e siamo ancora qui dopo 37 anni.
6: Un inferno di cenere, non esistevano più neanche gli scheletri degli alberi bruciati. Oggi la natura ha fatto il suo corso, il bosco è ricresciuto, ma i rischi secondo me ci sono ancora, sono identici. E allora, questo per non dimenticare, deve essere un impegno anche a creare una nuova prevenzione.
3: Agosto 89 anche l'associazione di volontariato nata ad Arzachena dopo quell'evento terribile, al servizio della comunità per difendere le persone e la natura.
0: Ed ora la vicenda dei rottami trovati a gennaio in una spiaggia a Capoterra. Inizialmente si pensava fossero riconducibili al Volpe 132, la vicenda conosciuta da tutti come Lustica e Sarda, invece sarebbero i resti di un caccia F-104. Vediamo il servizio di Luca Pinna.
7: Potrebbe essere arrivata una svolta l'indagine sui rotami riaffiorati a fine gennaio sulla spiaggia di La Maddalena a Capoterra. Gli accertamenti del RIS dei Carabinieri avrebbero infatti escluso un collegamento con il Volpe 132, l'elicottero della Guardia di Finanza scomparso in mare il 2 marzo del 94 durante una missione al largo di Muravera con a bordo il maresciallo Gianfranco De Riu e il brigadiere Fabrizio Sedda. Secondo le prime risultanze, ancora in attesa di una conferma ufficiale, i circa 40 frammenti metallici recuperati sul litorale sarebbero invece riconducibili ad un caccia F-104 dell'aeronautica militare. Gli elementi sono stati esaminati per settimane dagli specialisti del reparto investigazioni scientifiche con il supporto di esperti del settore aeronautico. Un'ipotesi che, se formalizzata, cambierebbe completamente il significato di quel ritrovamento e allontanerebbe i reperti dal mistero di Volpe 132. Le verifiche potrebbero consentire di risalire alla matricola del velivolo e ricostruire la sua storia operativa. Ma il mistero sulla sorte del Volpe 132 a 32 anni dalla scomparsa resta ancora senza risposta.
0: 19:06 minuti, c'è la prima pausa per la pubblicità, poi le altre notizie a tra poco.
8: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Ora parliamo ancora del gran caldo, la quinta ondata in Sardegna. Ieri sono stati toccati 46 gradi a Jerzu. Con l'arrivo del maestrale la situazione sta però migliorando. Sentiamo Luca Neri.
9: Una settimana infernale in Sardegna, la quinta ondata di caldo ha portato con sé valori delle temperature di 8 gradi superiori alla media degli ultimi 30 anni. La stagione si avvia a diventare la più calda di sempre. Quella di ieri una giornata da record con Jerzu in Ogliastra che ha visto la colonnina del termometro toccare quota 45,8. Sugli stessi valori anche Barisardo, poco sotto Osini, Tortoli e Oliena, ma anche a Cagliari la temperatura ha raggiunto i 40 gradi. L'unica ancora di salvezza in questo momento si chiama Maestrale, che ha iniziato timidamente a soffiare da ieri sera e che nei prossimi giorni porterà un po' di respiro all'isola. Le temperature dovrebbero calare, le giornate potrebbero rapidamente cambiare anche con la pioggia, soprattutto nei pomeriggi con le infiltrazioni di aria fresca dall'Atlantico sono in arrivo temporali in tutta la Sardegna.
0: A Sennori, tolleranza zero contro l'abbandono di rifiuti. Franco Ferrandu.
10: Le campagne non sono una discarica, né le strade, né le cunette, buste di spazzatura, lattini e oggetti, e neppure la maleducazione non ha limiti, le fermate degli autobus. Così il comune di Sennori ha detto basta, polizia locale e Barracelli stanno intensificando i controlli, soprattutto nei punti più frequentati dagli incivili.
11: Noi non vogliamo più vedere queste situazioni perché stiamo facendo degli sforzi per incrementare il turismo, lo sviluppo, tanti eventi nell'estate sennorese e della Romagna. Poi ci troviamo con questi incivili. Insomma, vedere queste strade piene di spazzatura è sicuramente non è un bel biglietto da visita per il territorio.
10: Le sanzioni sono pesanti.
11: Multe dai 250 fino a 2005 e anche oltre, fino a un reato penale. Per cui noi stiamo facendo questa campagna di sensibilizzazione per impedire e creare un deterrente affinché queste persone si comportino in modo civile.
10: Il comune ricorda che ci sono tutti i servizi a disposizione dei cittadini.
12: È un'isola ecologica dove tutti possono conferire la spazzatura sia all'agro che i cittadini, ma abbiamo anche l'ecocentro.
10: Il comune è stato premiato per i risultati nella differenziata. Gli incivili sono una minoranza.
12: La grande maggioranza dei cittadini fa una buona differenziata, siamo stati anche premiati, però c'è una minima parte che purtroppo si comporta così.
10: Con la società appaltatrice del servizio scatterà il ritiro straordinario dei rifiuti che verranno differenziati e smaltiti.
0: Ed ora con Michele Ruffi le anticipazioni sull'Unione Sarda di domani.
13: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani il turismo agosto in linea con i numeri del 2025, mentre invece si attende un settembre in crescita con l'arrivo di tanti stranieri. Nel frattempo il controesodo mette a dura prova il sistema aeroportuale tra grandi file ai controlli e aerei in ritardo. A Cagliari in cronaca facciamo il punto sui lavori della metropolitana. Un nuovo ritrovamento durante gli scavi ha fermato il cantiere e ora si attendono le indicazioni della soprintendenza. Nell'Unione Estate l'inserto, la nostra intervista a Federico Zampaglione, tiro mancino, in concerto a Porto Cervo, e infine nello sport il Cagliari, vediamo quale sarà la formazione che affronterà l'Inter alla Unipol Domus. Insomma, tante notizie, noi vi aspettiamo in edicola oppure sull'app L'Unione Digital.
0: E noi ci fermiamo, c'è ancora una pausa per la pubblicità, linea alla regia, poi la terza parte del telegiornale.
8: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
0: Allora parliamo del Redentore. Dopo il terribile incendio in Ogliastra tra Arzana e Delini, dal Monte Ortobene di Nuoro arrivano le parole del Vescovo Mura: custodiamo l'ambiente, dono di Dio. Stamattina si è svolta la parte religiosa della festa. Sentiamo Gianfranco Locci.
14: La città di Nuoro si è compattata, accolto prima il pellegrinaggio con partenza alle 6 dalla cattedrale, centinaia di fedeli coinvolti, poi la messa in quota nel Parco dell'Anello. E alla luce del terribile incendio che ha devastato le campagne di Arzana, il vescovo di Nuoro ha chiuso così:
15: preghiamo perché ci convertiamo a Dio e impariamo a convertirci a ciò che Lui ha donato a noi.
16: Il sentimento singhino d'amore.
15: Per noi il Redentore è un vivente, meglio ancora, è il vivente.
14: Parole toccanti, sanno di esortazione, le ha pronunciate il vescovo di Nuoro e Lanusei, Antonello Mura, in cima all'Ortobene, in quella lunga omelia che ha caratterizzato la partecipata messa della 126esima festa del Redentore. Sì, perché il Redentore non intende rimanere in mezzo a noi come una statua, ha detto Mura.
15: Il Redentore è la concreta presenza di Dio fattosi uomo, è il vincitore della morte per sempre.
14: Un luogo che diventa ogni anno meta di pellegrinaggio, ma non solo. Ancora una volta il Monte Ortobene dona spunti nuovi, fa riflettere sulla quotidianità su un territorio in affanno dove i problemi abbondano. Le parole di Antonello Mura hanno lasciato il segno, riflessione condivisa. Basta arroganza e interessi personali, ha precisato il vescovo. La vanagloria e le rivalità appartengono sempre ai nemici del bene comune.
15: Lasciamoci quindi disturbare dal Redentore. Quando chiediamo posti, privilegi, carriere, troni e dominazioni, è come se ignorassimo la verità su noi stessi.
0: E ora la scommessa di Alghero sulla rigenerazione urbana. Alessandra Mura.
17: Alghero è pronta per costruire il piano città degli immobili pubblici con l'obiettivo di progettare attraverso un programma dell'Agenzia del Demanio una visione integrata di sviluppo urbano.
18: È uno strumento di straordinaria importanza per noi che ci permetterà da un lato di costruire una rete sinergica con tutti gli enti a partire dalla regione, dalla città metropolitana e dagli enti da coinvolgere all'interno del nostro territorio, con un obiettivo, quello di avviare un percorso condiviso e strategico di rigenerazione dei beni dismessi di proprietà pubblica sul nostro territorio.
17: Tra le aree che potrebbero essere oggetto di approfondimento, Surighendu e Mamuntanas, dove insiste l'ex azienda agricola dismessa da circa 40 anni, il Palazzo dei Congressi e i beni dismessi del Borgo di Fertilia, ma in generale delle aree di bonifica. Il primo passo sarà la ricognizione di tutto il patrimonio immobiliare da includere nel piano città.
18: Il piano città chiaramente ci darà l'occasione per aprire un confronto con la città su questi beni che sono di grande importanza e sul quale riflettere tutti insieme sugli usi e le funzioni che vorremmo pensare all'interno di queste strutture che saranno decisive per il rilancio della qualità della vita dei cittadini e del nostro territorio.
0: Ed ora andiamo a Cabras in occasione dei festeggiamenti per San Salvatore, la prima tappa di Danzas, il festival itinerante di musiche e balli tradizionali. Il servizio è curato da Marco Lai.
19: Giorni di musica, balli, incontri e condivisione per mettere in dialogo la Sardegna e l'Europa. Viene raccontato così Danzas, festival itinerante di musica e danze tradizionali, nato dal progetto dell'associazione Tundu su Ballu.
20: È una formula che funziona molto in tutta l'Europa. Sono dei festival dove i musicisti, oltre che a suonare sul palco, tengono degli stage di danza, degli atelier di danza, dove insegnano le persone a ballare e poi le persone la sera ballano in piazza.
19: La prima tappa a Cavras, villaggio di San Salvatore, poi ci saranno Irgolio, Rosei e la spiaggia di Savrama, Cala Liberotto. Danzas è un festival che vive di contaminazione. I musicisti di Sardegna, Veneto e Irlanda guidano i balli, ma il vero protagonista è il pubblico, che non è soltanto spettatore ma anche attore protagonista. Nessuna distanza fra palco e piazza, tutti possono imparare e cimentarsi.
20: I ballerini sono festivalieri arrivati un po' da tutte le parti d'Europa, tantissimi italiani e poi tanti sardi. Tante persone del posto hanno fatto lo stage questo pomeriggio con tutto questo caldo, ma l'hanno fatto.
19: Il gran finale lunedì sera a Savrama con un ospite d'eccezione.
20: Al campeggio Savrama e daremo il nostro premio Danzas a Piero Marras per tutto quello che ha fatto per noi.
0: 115 musicisti si sono ritrovati a Nuoro, provenienti da tutto il mondo, per rendere omaggio a Grazia Deledda. Ne parleremo.

0: Sono le 22:59.
1: Tra giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Sara di Luina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Luina.
5: Radio Luina, Radio Luina, Radio Luina, Radio Luina, Radio Luina. DJ, DJ on the mix, on the mix.
6: Radio Luina DJ on the mix.

0: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
1: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina. Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, DJ, on the mix, on the mix. Radiolina DJ on the mix.

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ on the mix. On the mix.
2: Radiolina DJ on the mix.

0: radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, DJ on the mix, on the mix, on the mix, on the mix.
2: Radiolina DJ on the mix.

0: Lì che arrivano veramente a tutto il mondo, abbiamo una arpista che arriva direttamente da Nashville, un'arpista che arriva dalla Bulgaria, violinista spagnolo, oltre il 70% degli studenti viene dal resto d'Italia e solo il 30% dalla Sardegna. Il livello è molto alto anche quest'anno e siamo molto contenti.
1: Il 2026 è un anno di ricorrenze, 40 anni dell'ente musicale, 30 anni dalla scomparsa di Antonietta Chidoni che con Paolo Fresu ideò il festival, centenario dell'assegnazione del Nobel e novantesimo della scomparsa di Grazia Deledda, il saggio finale nei luoghi della scrittrice, musica anche dalle finestre della sua abitazione.
0: La riuscita ai concerti, abbiamo avuto oltre 4.000 spettatori paganti e questo concerto di oggi con l'omaggio a Grazia Deledda, l'altro anniversario importante della città, è il suggello di questi 10 giorni di lavoro.
2: Ultima pausa per la pubblicità, poi la pagina sportiva.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
2: Partiamo con la Torres, buona la prima vittoria all'esordio casalingo in campionato, 1-0 contro la San Benedettese, giornata purtroppo funestata dalla morte di Gigi Bollettini, giornalista.

0: mentre all'ingresso ritirava il pass stampa. Sentiamo Franco Ferrando.
1: La Torres supera la San Benedettese per 1-0, conquistando la prima vittoria in campionato, al termine di una gara in cui ha giocato bene, creato diverse occasioni, ma anche mostrato qualche limite in termini di lucidità e concretezza sotto porta. Merito va detto anche del portiere avversario. La cronaca: i sasseresi partono con il giusto atteggiamento, andando subito vicini al gol, con Di Stefano dopo due minuti e con Scotto. Gloria dall'altra parte anche per Zaccagno, quando la Samb si organizza e si fa vedere davanti alla porta rosso-blu. Nel finale di tempo l'episodio che cambia la partita: Zini su Corsinelli è scomposto, l'intervento pericoloso ed è da rosso diretto anche dopo la revisione al video. Nella ripresa la Torres prova a sfruttare la superiorità numerica e alza il ritmo. Al 53esimo Corsinelli trova anche la rete, ma l'arbitro annulla per un fallo di mano di Brentan all'inizio dell'azione. Il gol valido arriva 10 minuti dopo. Al 63esimo Leon Trato Carboni sblocca il risultato, finalizzando una bella azione nata da un'iniziativa di Scotto. La gara rimane pericolosamente in equilibrio, tanto che la San Benedettese allo scadere sfiora clamorosamente il pari. 1-0 prima vittoria, funestata dalla morte di un giornalista ospite colto da malore mentre all'ingresso ritirava il pass.
0: Domani alle 20.45 la Domus si gioca a Cagliari-Inter. Nella conferenza della vigilia pisacane non scioglie i dubbi sulla formazione, saluta Zappa con una frecciata e avvisa: dovremmo fare meglio che con il Parma. Intanto proprio dall'Inter arriva il nuovo giocatore Massolen. Vediamo il servizio di Alberto Cagliari.
2: Vigilia di Cagliari-Inter.

0: questa finestra possa essere più corta, anche perché è impensabile lavorare con alcuni giocatori che poi fra qualche giorno non ci saranno più, o arriveranno altri che hanno fatto 30 giorni con un'altra squadra.
1: Arrivi e partenze anche delle ultime ore. Esposito saluta senza meritare troppe righe o una foto nel comunicato ufficiale. Ciervo arriva per coprire il vuoto lasciato da Palestra. In serata ecco anche il trequartista Massolen, mentre Pisacani aspetta altri rinforzi, magari un esterno di difesa per sostituire Zappa, che il tecnico saluta con una frecciata.
0: Gabriele a inizio ritiro mi è venuto a parlare, mi ha manifestato dopo 6 anni la volontà di voler fare un'esperienza nuova. È arrivata questa richiesta a 3 giorni dalla fine del mercato, che sicuramente ci ha creato delle difficoltà, però per il comportamento che ha avuto sempre il ragazzo ho messo l'ego da parte e ho lasciato che Gabriele facesse questo passaggio.
1: E poi ecco l'Inter, formazione in alto mare, un po' per qualche acciacco, un po' per provare a mettere Sassolini nell'ingranaggio perfetto e oliato di Chivu.
0: È una partita da bollino rosso, però penso che per una squadra come la nostra non c'è nessuna partita scontata, basta solo alzare il livello di alcune levette: l'attenzione, l'umiltà, la dedizione, il sacrificio, lo spirito.
2: E con il servizio di Alberto Masu chiudiamo anche questa edizione della notte del nostro telegiornale. L'appuntamento è per la prossima. Grazie per essere stati con noi. Buonanotte.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Andrea Parodi aveva da poco lasciato il gruppo quando i Tazenda ebbero modo di esibirsi a L'Avana per la straordinaria edizione di Ignos svoltasi a Cuba il 31 ottobre del 1998. Eccoli dunque guidati da Gino Marielli e Gigi Camedda in Bonas Noas, con una formazione che schierava anche Gavino Murgia alle Launeddas.

0: Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Un sabato 29 agosto, un saluto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Nelle profondità del cervello, in una regione strategica che si trova alla base, c'è un minuscolo gruppo di cellule nervose che funge da antidolorifico naturale del corpo, attenuando i segnali che risalgono lungo il midollo spinale. Ma un danno ai nervi può trasformare questo sistema in un motore iperattivo, causa di dolore cronico. Un team di ricercatori ha ora capito perché questo interruttore si attiva e come disattivarlo. La chiave sono alcuni recettori presenti sulla superficie delle cellule in quello che è il principale centro di allerta e stress del cervello. Questi recettori sono preziosi perché agiscono come freni biologici del dolore. Lo studio apre nuove prospettive per lo sviluppo di terapie mirate specificamente a questa regione del cervello per ridurre il dolore cronico. L'abitudine di documentare ogni istante della vita quotidiana sembra essere sfuggita di mano. I social traboccano di foto e video di colazioni, amici in compagnia, dei propri smartphone ed eventi. Ora uno studio ha rilevato che documentare concerti, spettacoli ed eventi può infastidire chi vuole godersi il momento, con possibili costi sociali e danni alle relazioni tra amici. L'idea per lo studio è nata dopo aver letto una serie di commenti online a un articolo della New York Times dedicato all'abitudine di scattare foto ai concerti. Oltre tre quarti degli utenti esprimeva giudizi negativi verso chi registrava video o fotografava. Dagli esperimenti online dei ricercatori è emerso che gli osservatori tendevano a percepire chi documenta tutto come meno coinvolto nell'esperienza. Oltre a questo, i partecipanti hanno dichiarato che sarebbero meno propensi a invitare un amico a un evento se sapessero che ha questa abitudine. La giacca in jeans è da sempre un grande classico dell'outwear autunnale. È uno di quei capi che tornano puntualmente nel guardaroba quando le temperature iniziano ad abbassarsi, ma fa abbastanza caldo da poter lasciare ancora cappotti e piumini nell'armadio. La giacca di jeans riesce a funzionare con praticamente tutto quello che abbiamo già nel guardaroba. Sopra un vestito leggero permette di continuare a indossare i capi estivi ancora per qualche settimana, mentre con pantaloni sartoriali, gonne lunghe e maglioni sottili accompagna senza problemi verso i primi look d'autunno. Prima di salutarci, una piccola curiosità: il salice piangente, originario della Cina, è un albero maestoso, amato per i lunghi rami cadenti che ricordano un pianto silenzioso. Ama i terreni umidi ed è legato a un antico legame con l'aspirina e a miti di tutto il mondo. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione, alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.

0: 1:28.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.

0: Cari amici e cari amiche di Radiolina ma anche di Videolina, ben trovati, io sono Ruido e questa è Sala Prove, il luogo magico dove si incontrano gli artisti, dove si raccontano le storie, ma soprattutto si fa tanta bella musica live. Oggi nuovo appuntamento e sono davvero felice di presentarvi un artista che ho conosciuto tramite i vari social e segnalazioni. Vi presento The Dani Phil in alias Daniele Filighedu. Buongiorno Dani.
1: Ciao a tutti.
0: Come
1: ciao.
0: Stai?
1: Bene, tutto bene, grazie.
0: Bene, bene, un po' influenzato, partiamo subito così, però vabbè, è il male di stagione, anche io non sono al massimo della forma, ma ce lo faremo bastare per questa puntata. Allora, per chi non conoscesse Dani, tu arrivi da?
1: Io sono di Assemini.
0: Di Assemini, sei giovanissimo, hai 17 anni, però incontri la musica veramente presto, a 4 anni inizi a cantare. Ti volevo proprio portare indietro, fare un po' un flashback legato a quello che può essere, non per forza il canto, ma semplicemente al voler creare. C'è qualcosa che ti ricordi dalla tua tenera età che ti ha fatto pensare io voglio fare questo?
1: Allora, io quando ero piccolo, quando avevo 4 anni, ascoltavo molto il rap, ascoltavo Moreno, che al tempo andava un po' di moda. Poi è stato mio padre a farmi un po' cambiare genere e sono passato a quello dei Queen, quindi completamente un'altra cosa. Allora lì mi sono un po' innamorato della musica di Freddie Mercury, ho iniziato a seguire Queen, a seguire la loro discografia, i loro pezzi, e allora lì è stato il momento in cui mi sono proprio innamorato della musica, diciamo, grazie ai Queen.
0: Ti ha voluto crescere bene.
1: Esatto, a 4 anni ascoltare Queen non è proprio...
0: Assolutamente, no, ma è una cosa, è poi un'enciclopedia della musica internazionale, è un bel punto di partenza. Allora, abbiamo chiaramente tanto tempo per conoscerti meglio e raccontare un po' della tua storia. Iniziamo però anche ad ascoltare quelle che sono le tue scelte musicali. Tu hai portato qua una playlist di brani che ti rappresentano, che ti hanno ispirato, e non possiamo non iniziare da quello che hai appena citato. In questo caso Dani Phil diventa speaker di Radiolina. Ti faccio annunciare il prossimo brano, chiaramente il perché lo sappiamo, però dici anche due parole su questa canzone.
1: Allora, è una canzone che racchiude un po' 5 generi, sono 5 canzoni in una. Si tratta di Bohemian Rhapsody dei Queen, dal 1975, direttamente dall'album A Night at the Opera. Bohemian Rhapsody.

0: 9.
1: I Queen su Radiolina sotto scelta del nostro ospite di oggi, ovvero Dani Phil. Allora Dani, tu hai iniziato, come dicevamo prima, a cantare molto presto. Comunque ti sei avvicinato alla musica e al pianoforte da autodidatta in un periodo storico e incredibile che abbiamo vissuto tutti, che racconteremo sicuramente ancora per molto e racconterà la storia per noi, ovvero il 2020, il periodo della pandemia. Com'è stato iniziare? Perché hai avuto l'esigenza di approcciarti al pianoforte e di iniziare a fare da solo?
2: Beh, nel periodo della pandemia c'era ovviamente tantissimo tempo libero, certo. Non sapevi cosa fare durante la giornata e allora mi sono messo lì al pianoforte, perché mio padre appunto suona il piano.
1: Ah, bene.
2: Quindi ho il pianoforte in casa e allora mi sono messo lì a fare un po', a strimpellare un po', e poi attraverso dei video su YouTube sono riuscito un po' a imparare quello che...
1: Ok, quindi seguito qualche tutorial.
2: Qualche tutorial su YouTube, esatto. Poi anche con l'aiuto di mio padre ho saputo.
1: Beh, chiaramente, avendo esatto. una persona che appunto suona il pianoforte esatto. in casa, sicuramente è più vantaggioso.
2: Più facile.
1: Hai iniziato comunque anche a scrivere i tuoi primi pezzi. Le tue prime canzoni come sono nate?
2: Le mie prime canzoni sono nate proprio in quel periodo, infatti io nel 2021 avevo 10 brani pronti che ho addirittura pubblicato, poi ho tolto da tutte le piattaforme di streaming, perché dopo qualche anno le ho tolte perché non mi piacevano più come nel 2021, quindi ho deciso di toglierle, però ho scritto 10 brani appunto in quel periodo in cui davvero non si sapeva cosa fare, perché si era tutto il giorno in casa. E allora mi sono messo lì a scrivere un po', a scrivere quello che mi passava per la testa e tirare fuori tutto quello che si poteva tirare fuori in un momento così anche difficile.
1: Assolutamente, un momento che ha segnato tantissime persone, tutto il mondo praticamente.
2: Esatto.
1: Allora Daniele, abbiamo voglia di sentirti cantare, in questo caso oggi ci hai portato alcune cover e poi chiuderemo la puntata con un tuo brano di cui parleremo più avanti. Iniziamo da un bel brano che mi piace tantissimo, di Michael Bublé, che si chiama Home. Quindi io ti lascio il nostro studio qui a Radiolina in sala prove, Piazza Unione Sarda. Oggi c'è Dani Phil e questo è appunto Home.

0: cerca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: Radiolina, estate.
0: Sala prove.
2: Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido, questa è Sala Prove. Se volete partecipare alla nostra trasmissione è molto semplice, basta inviare un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015 o se preferite attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram Radiolina Official. Allegate una breve biografia, magari qualche link ai vostri lavori pubblicati su Spotify, su YouTube, insomma mandateci materiale da ascoltare, la nostra redazione poi sarà ben felice di selezionare e magari ospitarvi in trasmissione. Oggi è venuto a trovarci Dani Phil da Semini, 17 anni, alias Daniele Filigheddu, e ci sta raccontando un po' la sua storia attraverso la musica, il pianoforte e la creazione delle prime canzoni. Tu scrivi anche in inglese?
3: Esatto, le prime canzoni sono state proprio in inglese.
2: Ah, ok, ok. Esatto. La voglia di comunicare con un'altra lingua, come mai? Avevi orizzonti internazionali?
3: Secondo me è più dovuto al fatto che io ho ascoltato tantissimo, forse solo musica inglese fino a poco tempo fa, solo ultimamente mi sono cimentato nell'italiano, però okay. Io ascoltavo solo musica inglese anche non proprio recente, quindi un po' anni 70, anni 80, ma anche anni 50,
2: certo.
3: Di artisti come Elvis, Queen, Elton John.
2: Quindi è stata, diciamo, una scelta dovuta anche a quello che vivevi comunque, esatto, quotidianamente nelle tue, esatto, playlist. Bene, ti produci da solo, quindi anche questo singolo che sentiremo tra poco è prodotto da te, che chiaramente è un privilegio anche soprattutto per i giovani artisti poter fare musica a casa.
3: Sì, è un privilegio, infatti io ho il mio studietto a casa in cui faccio tutto, ho la tastiera in cui registro, poi uso un programma sul computer per mixare, per fare il master,
2: per fare tutto.
3: Anche lì grazie a tutorial su YouTube da autodidatta, perché io non ho mai preso neanche corsi di mastering, di mix.
2: E che è anche quella è una fortuna grandissima che hanno tutti i giovani di oggi. Prima, magari nei primi anni 90, non c'erano i tutorial, dovevi comunque comprarti le attrezzature giuste, era un po' più difficile, esatto, fare musica. Ma siamo nel 2026 ed è giusto che il progresso, la tecnologia vada avanti. Allora, ascoltiamo adesso un'altra delle tue scelte musicali, un altro brano storico, bellissimo, di Elton John. Come mai hai scelto proprio quella canzone e l'annuncio ai nostri radioascoltatori?
3: La canzone Your Song di Elton John l'ho scelta perché è una canzone semplice, in cui non ci sono tanti arrangiamenti particolari, parla d'amore, una canzone d'amore, ed è bellissima. Questa è Your Song di Elton John. It's a

0: prove.
1: Elton John su Radiolina, sotto scelta di Dani Phil, l'ospite di questa nuova puntata di Sala Prove. Allora, nel tuo percorso, oltre chiaramente alle prime canzoni in inglese, hai poi deciso anche di fare qualcosa nella nostra lingua. I primi brani che hai scritto in italiano sono Ma che ne sanno e La via dell'amore, che poi sentiremo, giusto?
2: Sì.
1: Ecco, allora, questi brani qua poi, tra l'altro, ti hanno anche, diciamo, portato bene anche sui social, perché sei seguitissimo.
2: Sì, sono abbastanza seguito sui social, sì, esatto. Poi appunto la scelta dell'italiano è molto recente, da qualche anno che sono sui social e ho accumulato piano piano del seguito.
1: Adesso come ti possono trovare? Quali sono i tuoi canali principali?
2: Allora, su Instagram e su TikTok col nome di Dani Phil, trattino basso, con la Y, okay. Dani. E invece è su YouTube Dani Phil lo stesso.
1: Ok, che hai superato oltre i 200.000 follower, che non
2: sono... In totale sì.
1: Non esatto. Sono pochi, non sono pochi, quindi fai anche magari qualche diretta ogni tanto.
2: Dirette
1: ti capita?
2: No, dirette no, non mi
1: pubblichi
2: di
1: contenuti,
2: pubblico
1: insomma.
2: Contenuti, cover e poi video promozionali per i miei brani.
1: Bene, bene, bene, bene. Allora, adesso sentiamo un'altra delle tue, non delle tue scelte musicali, ma delle canzoni che ci hai portato ad ascoltare. In questo caso andiamo a sentire

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: È l'una e 58 minuti.
1: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
5: Radiolina d'estate.
6: Sala prove.
7: Ancora bentrovati e bentrovate su Radiolina da parte di Ruido, questa è Sala Prove. Oggi sono in compagnia di Dani Phil, artista proveniente da Semini, 17 anni, giovanissimo, però ha le idee già chiare. Tra l'altro Daniele è stato anche protagonista di una di un nostro Radiolina Contest,
8: sì,
7: vero?
8: Esatto.
7: Avevi portato appunto il brano di Elton John.
8: Un brano di Elton John, Candle in the Wind si chiama, per la principessa Diana.
7: Esatto, esatto. Allora, parliamo un po' di musica live, anche perché comunque hai vissuto anche tu delle esperienze live, partecipando ad eventi anche nella tua città, da Semini, come la Festa della Musica e anche in diversi teatri. Quanto è importante per un artista esibirsi in live e vedere la reazione del pubblico?
8: Secondo me è la cosa più importante per un artista. È vero anche che in questo periodo storico è molto più semplice andare sui social, pubblicare sui social e quindi cercare un'approvazione del pubblico sui social. Quindi se un video va virale, se un account va virale, forse oggi si cerca più quello rispetto al contatto diretto col pubblico, che però è una cosa importantissima e non può mancare.
7: Assolutamente, infatti per assurdo le etichette discografiche magari vanno a cercare proprio prima i numeri dei contenuti,
8: esatto,
7: per poi passare anche a quello che è il lato artistico e a far vedere anche di che pasta sono fatti gli artisti. In questo caso tu, essendo molto bravo a cantare e a esprimere anche le tue emozioni, hai preso tutti e due in un colpo. Allora, Daniele, hai vinto anche un altro contest che si chiama Music Cover France. Di cosa si tratta?
8: Allora, è un contest che era stato lanciato sui social da una pagina appunto francese.
7: Ah, ok.
8: Nel periodo del 2021 più o meno. Sì, nel 2021. E si trattava di un contest caratterizzato da appunto fasi di qualificazione e poi quarti di finale, semifinale e poi finale tra artisti online. E io sono passato nelle varie fasi e poi ho avuto anche l'onore di vincere questo contest.
7: Bene, bene, allora siamo pronti adesso per ascoltare un'altra esibizione. Anzi, no, prima ci dobbiamo sentire un brano. Dobbiamo sentirci un altro brano. Che è uno appunto di un cantante che hai citato tempo fa, che è quello che a noi ha lasciato un bellissimo ricordo, ovvero Elvis Presley. Cosa ci hai portato di Elvis Presley e cosa ci ascoltiamo?
8: Ho portato If I Can Dream, è una canzone che parla di speranza, speranza in un mondo più sereno, in un mondo di pace. È anche molto attuale questa canzone, quindi l'ho scelta forse un po' anche